ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sentito.
1: Come?
2: Ancora sconti.
3: Cosa?
1: Ma e dai, fatti sentire.
4: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 2664 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

alle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: no, e ridi.
1: Hai sentito?
2: Come?
3: Ancora ascolti.
4: Cosa?
2: E dai, fatti sentire.
5: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano in entrambe le direzioni in provincia Foggia. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada A14 Bologna-Taranto. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia, solo grande musica. Radio Puglia.
2: This is TJ.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato per circa 500 metri, all'altezza dello svincolo di Lauria Nord della 2 Autostrada del Mediterraneo in provincia di Potenza. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e nella fascia oraria dalle 7 alle 18 tra lo svincolo per Acqua Fredda di Maratea e lo svincolo per Ponte sul Castrocucco nella provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata in direzione Potenza in località Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano in entrambe le direzioni in provincia Foggia. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada A14 Bologna-Taranto. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: A te che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.

0: vuoi che il giorno del compleanno di una persona te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: L'almanacco del giorno.
3: Giovedì 28 maggio 2026. È il 148esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa ricorda Sant'Emilio.
2: L'onomastico.
3: Oggi è l'onomastico di Emilio. Il nome ha origine latina e significa emulo, imitatore. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il blu e la pietra associata è il lapislazzuli.
2: Accadde oggi.
3: Il 28 maggio del 1974 a Brescia, alle 10 del mattino, in Piazza della Loggia, durante un comizio antifascista, esplode un chilogrammo di tritolo, causando la morte di 8 persone e il ferimento di altre 103. La strage di matrice neofascista è riconducibile alla strategia della tensione ed è considerata uno degli attentati più gravi degli anni di piombo, assieme alla strage di Piazza Fontana che causò 17 morti, alla strage del treno Italicus che causò 12 morti e alla strage di Bologna del 2 agosto 1980 che causò 85 morti.
2: Chi è nato oggi?
3: Oggi facciamo gli auguri alla cantante australiana Kylie Minogue, nata a Melbourne il 28 maggio 1968. Kylie, una delle artiste pop più amate al mondo, ha venduto oltre 90 milioni di dischi e si è affermata tra gli artisti più venduti di tutti i tempi. Il suo singolo di maggior successo, Can't Get You Out of My Head, del 2001, è tra i 100 brani più venduti nella storia della musica commerciale.
2: Le frasi del cinema.
3: Molti di quelli che vivono meritano la morte e molti di quelli che muoiono meritano la vita. Non essere troppo ansioso di elargire morte e giudizi. Anche i più saggi non conoscono tutti gli esiti. Dal film Il Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello.
2: Proverbio del giorno.
3: Esamina ciò che viene detto, non quello che parla. Proverbio arabo.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Oggi è giovedì 28 maggio 2026, io sono Roberto e questo è l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo subito allora dall'Ariete. Alcune questioni che vi avevano tenuto in stallo oggi finalmente si sbloccheranno. Riprendete pimpanti la vostra marcia con un filo di saggezza in più. Avete campo libero e potete decidere autonomamente. Se qualcosa vi va stretto, attuate dei cambiamenti. Toro, diventate impermeabili alle critiche, svolgendo con zelo i vostri compiti. Fra l'altro vedrete che le soddisfazioni in denaro non saranno poche. Un po' di scompiglio negli affetti e in famiglia amplificherà le vostre ansie, rendendovi inquieti e insicuri. Gemelli, le faccende pratiche sono, a vostro malgrado, il fulcro della giornata. Molte le situazioni da sistemare, rassegnatevi. Dovrete fare solo gli straordinari. Visti gli impegni di lavoro, dovrete rinunciare a qualche bella serata con gli amici. Cancro, oggi sì che siete in piena forma, coccole a ruota libera. Per orientarvi nelle varie decisioni, seguite l'intuito, antenna ricevente molto sensibile e affidabile. Leone, difficile conservare il buon umore, avrete una serie di contrattempi, incertezze e ansie. Oggi rendimento scarso. Una buona notizia arriva invece dal conto in banca. A dispetto delle vostre previsioni, siete in una botte di ferro. Vergine, la giornata è una bellezza. La ragione vi sostiene nelle scelte professionali, mentre dolci emozioni confortano il cuore. Tutto quanto avete iniziato con la volontà e l'impegno verrà portato a termine. Potrete ritenervi soddisfatti. Bilancia, una giornata oggi dal ritmo scorrevole in cui non mancheranno piccole ma sostanziose soddisfazioni personali. Svolgerete le attività di routine, curerete gli affari, vi godrete la compagnia di chi vi sta a cuore. Scorpione, le stelle vi favoriscono su tutti i fronti, aiutandovi a compiere presto e bene quanto in agenda. Potendo contare su forza di volontà e agganci preziosi, potrete dar via a un progetto molto importante per voi. Sagittario, una giornata senza infamia e senza lode da spendere nel lavoro. Non è il massimo, ma un po' di calma piatta potrebbe anche esservi gradita. Dedicate più tempo ai vostri cari, è un buon momento per riscoprire le gioie e la magia del focolare. Capricorno, recuperato il controllo della situazione, curate le questioni lasciate in sospeso, riflettete sulle iniziative future e concedetevi un po' di svago questa sera. Acquario, tornano a galla tensioni e incomprensioni, pure l'umore segue lo stesso vostro percorso e si inabissa. Interrogatevi sui motivi della vostra improvvisa tristezza, ma non concedete spazio a oscuri presentimenti. Pesci, giornata scorrevole, allietata magari da un piccolo viaggio, da visite graditissime di vecchi e cari amici o da un dono molto significativo. Intuito, tenerezza, profondità di pensiero ed emozioni sono il must di oggi. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
5: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di giovedì 28 maggio tra Puglia e Basilicata con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per locali rovesci, informazione sull'Appennino Lucano nelle ore centrali del giorno, ma si tratta di fenomeni isolati e di breve durata. Il tutto con clima caldo, estivo, ma senza eccessi particolari rispetto al centro-nord Italia. Le aree interne vedono le temperature diurne più elevate, attorno ai 32-33 gradi, valori più contenuti sulla Puglia Adriatica e Ionica. Il tratto costiero risente infatti di un po' di vento da nord. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.

baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.

0: Questo messaggio si autodistruggerà entro 30 secondi. Anche oggi è l'alba di un bellissimo giorno. Oggi è mercoledì, dominato da Mercurio, ma anche dal nostro GG dall'altra parte del vetro. Già si riflette Petou, è arrivata una canasta di messaggi. Ragazzi, anche oggi si lavora!
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato per circa 500 metri, all'altezza dello svincolo di Lauria Nord della 2 Autostrada del Mediterraneo in provincia di Potenza. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e nella fascia oraria dalle 7 alle 18 tra lo svincolo per Acqua Fredda di Maratea e lo svincolo per Ponte sul Castrocucco nella provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata in direzione Potenza in località Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: lunedì.
1: Maurizio, buongiorno. Oggi è giovedì, non è mercoledì.

0: tra poco arriva sabato, poi quasi quasi è già venerdì. Buongiorno, è giovedì, ho capito, va bene.
1: Stendiamo un velo pietoso. Su che cosa, Presidente?

A parte gli scherzi, diciamo la verità, oggi è giovedì, dai, se non questi si arrabbiano, è giovedì, dai, ci siamo messi d'accordo, dai, passiamolo per giovedì, che giorno è, 28 maggio oggi? No, è 28,

0: quotazioni del mercato, autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
2: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
1: Ah, impossibile.
2: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Ti svegli col mal di schiena e se fa...

0: quello che vuoi tu.
1: E Luca, t'ha deciso?
0: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
2: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
1: stai senza pensiero.
3: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus.

0: 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Radio Puglia sono le ore 7 e 5 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Torna a infiammarsi il conflitto in Iran. Nella notte esplosione nell'aeroporto della città iraniana di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense. I Pasdaran hanno aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz. Ed è stallo diplomatico totale. Ieri il regime islamico aveva annunciato di avere in mano la bozza di accordo. È tutto falso, sono con l'acqua alla gola, ha detto la Casa Bianca. Ed è Hezbollah attaccato con droni il nord di Israele, un soldato ucciso e due feriti. Ieri erano state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime. La Commissione europea accelera sull'adesione dell'Ucraina all'Unione. A giugno la proposta ufficiale, scontro nel governo Meloni, il vice premier Tajani apre all'ipotesi, l'altro vice Salvini si dice assolutamente contrario. Le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di prendere le distanze dalla linea filorussa della Lega. Si segue la pista delle pandillas, le baby gang latinoamericane, per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Il ragazzo residente vicino alla stazione è stato accerchiato da un gruppo di almeno una decina di ragazzi che poi si sono dileguati. Il padre della vittima dice di averne identificato uno. La Conference League parla inglese, all'Ipsia il Crystal Palace si aggiudica la Coppa battendo 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. È tutto da Nicola De Muro.
1: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di giovedì 28 maggio tra Puglia e Basilicata con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per locali rovesci, informazione sull'Appennino Lucano nelle ore centrali del giorno, ma si tratta di fenomeni isolati e di breve durata. Il tutto con clima caldo, estivo, ma senza eccessi particolari rispetto al centro-nord Italia. Le aree interne vedono le temperature diurne più elevate, attorno ai 32-33 gradi, valori più contenuti sulla Puglia Adriatica e Ionica. Il tratto costiero risente infatti di un po' di vento da nord. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
3: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
4: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
8: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
9: L'almanacco del giorno.
10: Giovedì 28 maggio 2026.
11: È il 148esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa ricorda Sant'Emilio.
12: L'onomastico.
11: Oggi è l'onomastico di Emilio. Il nome ha origine latina e significa emulo, imitatore. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il blu e la pietra associata è il lapislazzuli.
12: Accadde oggi.
11: Il 28 maggio del 1974 a Brescia, alle 10 del mattino, in piazza della Loggia, durante un comizio antifascista esplode 1 chilogrammo di tritolo, causando la morte di 8 persone e il ferimento di altre 103. La strage di matrice neofascista è riconducibile alla strategia della tensione ed è considerata uno degli attentati più gravi degli anni di piombo, assieme alla strage di Piazza Fontana che causò 17 morti, alla strage del treno Italicus che causò 12 morti e alla strage di Bologna del 2 agosto 1980 che causò 85 morti.
12: Chi è nato oggi?
11: Oggi facciamo gli auguri alla cantante australiana Kylie Minogue, nata a Melbourne il 28 maggio 1968. Kylie, una delle artiste pop più amate al mondo, ha venduto oltre 90 milioni di dischi e si è affermata tra gli artisti più venduti di tutti i tempi. Il suo singolo di maggior successo, Can't Get You Out of My Head, del 2001, è tra i 100 brani più venduti nella storia della musica commerciale.
12: Le frasi del cinema.
11: Molti di quelli che vivono meritano la morte e molti di quelli che muoiono meritano la vita. Non essere troppo ansioso di elargire morte e giudizi. Anche i più saggi non conoscono tutti gli esiti. Dal film Il Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello.
12: Proverbio del giorno.
11: Esamina ciò che viene detto, non quello che parla. Proverbio arabo.
9: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
13: Oggi è giovedì 28 maggio 2026, io sono Roberto e questo è l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo subito allora dall'Ariete. Alcune questioni che vi avevano tenuto in stallo oggi finalmente si sbloccheranno. Riprendete pimpanti la vostra marcia con un filo di saggezza in più. Avete campo libero e potete decidere autonomamente. Se qualcosa vi va stretto, attuate dei cambiamenti. Toro, diventate impermeabili alle critiche, svolgendo con zelo i vostri compiti. Fra l'altro vedrete che le soddisfazioni in denaro non saranno poche. Un po' di scompiglio negli affetti e in famiglia amplificherà le vostre ansie, rendendovi inquieti e insicuri. Gemelli, le faccende pratiche sono, a vostro malgrado, il fulcro della giornata. Molte le situazioni da sistemare, rassegnatevi. Dovrete fare solo gli straordinari. Visti gli impegni di lavoro, dovrete rinunciare a qualche bella serata con gli amici. Cancro, oggi sì che siete in piena forma, coccole a ruota libera. Per orientarvi nelle varie decisioni, seguite l'intuito, antenna ricevente molto sensibile e affidabile. Leone, difficile conservare il buon umore. Avrete una serie di contrattempi, incertezze e ansie. Oggi rendimento scarso. Una buona notizia arriva invece dal conto in banca. A dispetto delle vostre previsioni, siete in una botte di ferro. Vergine, la giornata è una bellezza. La ragione vi sostiene nelle scelte professionali, mentre dolci emozioni confortano il cuore. Tutto quanto avete iniziato con la volontà e l'impegno verrà portato a termine. Potrete ritenervi soddisfatti. Bilancia, una giornata oggi dal ritmo scorrevole in cui non mancheranno piccole ma sostanziose soddisfazioni personali. Svolgerete le attività di routine, curerete gli affari, vi godrete la compagnia di chi vi sta a cuore. Scorpione, le stelle vi favoriscono su tutti i fronti, aiutandovi a compiere presto e bene quanto in agenda. Potendo contare su forza di volontà e agganci preziosi, potrete dar via a un progetto molto importante per voi. Sagittario, una giornata senza infamia e senza lode da spendere nel lavoro. Non è il massimo, ma un po' di calma piatta potrebbe anche esservi gradita. Dedicate più tempo ai vostri cari, è un buon momento per riscoprire le gioie e la magia del focolare. Capricorno, recuperato il controllo della situazione, curate le questioni lasciate in sospeso, riflettete sulle iniziative future e concedetevi un po' di svago questa sera. Acquario, tornano a galla tensioni e incomprensioni, pure l'umore segue lo stesso vostro percorso e si inabissa. Interrogatevi sui motivi della vostra improvvisa tristezza, ma non concedete spazio a oscuri presentimenti. Pesci, giornata scorrevole, alietata magari da un piccolo viaggio, da visite graditissime di vecchi e cari amici o da un dono molto significativo. Intuito, tenerezza, profondità di pensiero ed emozioni sono il must di oggi. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: oggi le ciliegie più grosse di ieri.
1: Buongiorno Radio Furia, un saluto da Mari, da Ventura di Michele.
2: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno a tutti, un saluto a noi, la squadra della Magnana.
3: Buongiorno Maurizio, uro!

0: beso que suene. Yo quiero un beso que suene. Yo quiero un beso que suene. Me gusta.
1: Beso. Quiero que me des un beso.
2: Buongiorno Maurizio. Ciliegie qua, ciliegie là, Ciras, ferrovia. Ma almeno a te te l'hanno fatta assaggiare.
3: Buongiorno Radio Puglia. Un saluto a Sbirulino di Altamura.
4: Buongiorno Maurizio, volevo salutare Gino Boccone. Partiamo di nuovo per un'altra crociera. Ciao Radio Puglia.
5: Voi non dovete andare a fare la crociera, dovete andare a fare la crociata, che è diverso. Niente, non ho assaggiato niente. Neanche una ferroviera mi sono fatta. Niente, niente, niente. Vabbè, io ho la mia amica Nunzia della squadra di Lella Giuliano che ogni tanto si ricorda di me. Buongiorno alla squadra di Lella.

0: Cioè, per perdere puoi mettere al micro la canzone di Miraggio? Ti amo e ti penso? Che tante volte te la stiamo dicendo, buona giornata.
1: No, la troveremo oggi, dai, non ce l'abbiamo sotto.

0: Mario, a me piace molto ingoiare la ciliegia con tutto e non sola. Sì, sì, sì, tanto, tanto, tanto. Good.
1: Buongiorno Radio Puglia, voglio dedicare la canzone di Checco Zalone, Io non trabacco,

0: c'è qualcuno che scrive i messaggi, mandate i vocali che facciamo prima, quelli scritti non abbiamo il tempo neanche di leggerli, e quelli che vogliono ascoltare ti amo e ti penso, ma io sto pensando a voi. Il problema è che Gege papà oggi accontentali, oh, e c'è cosa da avere.
1: Radio Puglia.
0: Caro Maurizio, sei un mito, grazie. Io direi un mitile, una cozza vagante.
1: Radio Puglia.

arrivano delle richieste sbalorditive. Ce n'è una che ha fatto Michela di Pogliano Mare, 15 anni vicini di casa. Non ho capito se è il titolo della canzone o eravamo vicini di casa. Non ce l'abbiamo, dobbiamo andarla a trovare. Come si fa in questo casotto?

0: Che tragedia, presidente. Questa non ci voleva. Quale? Questa canzone non ci voleva. Adesso ci denunciano. Perché? Perché è sporca questa.
1: Pronto, casa
0: è sportissima.
1: Rosetti?
2: Sì.
0: Adesso ci denunciano.
1: C'è la sua figlia Rosanna?
2: Sì.
1: Beh, la fa scendere giù che le devo dire una cosa a quella troia.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
6: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip-tap? È ora di cambiare musica!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2021.

0: tradizione pugliese preparata al forno e alla brace da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it, aperto tutti i giorni.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: hai detto? Ho detto buongiorno anche a te. Adesso sono sicuro che ci mandano, ci denunciano tra poco. Sì, sicuro, guarda, te lo dico io.
1: Pedro,
0: mamma mia, ho visto una cosa che ha preparato quel Cristiano lì dall'altra parte del vetro.
2: Ma che radio era?
0: Mamma mia,
1: Pedro, era Radio Puglia. Mamma mia,
3: Berta, ti amavo, ma scendi giù che ti spacco il culo, brutta troia. Voglio vederti qui nelle mie braccia pelose. Fa scendere anche la Rosamunda, che voglio andare in due stasera.
0: Adesso non farai carabinieri, mi denuncio. No, guarda, non si può. Perché le mettete nel mio programma queste canzoni? Dai, no. Poltrieri, ripara il canotto che dobbiamo ripartire al mare.
3: C'ho un toro nelle mutande, vieni,
0: no,
3: giù.
0: Dai. Questa è forte, mi piace, l'ho inventata io.
3: Te, vieni.
0: Che cazzo di canzone?
3: Se dai. Scendi ti faccio vedere il paradiso.
0: Dai, scendi, Poltrieri.
3: Berta,
0: hai riparato
3: giù.
0: Il canotto? Che portiamo,
3: dai,
0: anche
3: ti prego.
0: Berta oggi.
3: Ti ho già ascoltato la macchina.
0: Dai, c'è la cassetta dei Teltoni dentro.
3: Pure la moquette dentro, me l'ha messa in giro i zamballetti.
4: Radio Puglia, Radio Puglia.
5: Senti, pirla, a me passa manco poco cazzo, la moquette e i zamballetti. E che la bocchina di mamma. Hai capito? Sto per cazzo di miei soldi e tengo a pelle carne.

0: Tiena su posti, vicino cazzo.
1: Buongiorno amore, per piacere, mi metti, povero amore.
2: Iliad, il cliente da lei cercato non è al momento disponibile. Sta a cogliere le cirease.
3: Buongiorno Maurizio, saluti di Antonello, tutti hanno di Bitetto. Tirati che se la sai almeno da votare.
4: Saluto dal team Belarusa femminile, la canzone Vasco Rossi come nelle favole.

Non richiedeteci canzoni perché non possiamo accontentarvi, visto il fatto che già la scaletta è pronta e già sono state accontentate un po' di persone, quindi ci dispiace per gli altri che vogliono ascoltare.

0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500. Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
3: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
4: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartelebari. Bartelebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartelebari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: Stai ascoltando Radio Puglia.
1: La radio che spinge.
2: Ma dico io, ma ste cose le fate sempre quando vi fate una canna la mattina? Ma che vi siete fumati? Una cosa lunga.
3: Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore.
4: Quello che potremmo fare.
2: Nel cuore del sud, lo dico io.
4: Senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

0: tutte le ciambelle escono con il buco.
1: Cleito, facci venire a lavorare lunedì, per piacere, Cleito.
2: Non tutte le ciambelle vengono col buco? Ce lo faccio io il buco. Ah, e quindi è lei che fa il buco alla ciambella? Precisamente, esattamente, strettamente. Buongiorno. Oggi è giovedì e hanno detto le ragazze che sono tutte innamorate. Forse è da molto che non fate l'amore? Se è da molto, che aspettate? Stasera andate a letto subito e calatevi sotto sopra, basta che lo fate.

richiama al nostro collega Vito al numero 377-367-4011. Fa 50 anni oggi. Grazie Radio Puglia.

0: Se puoi anche chiamare per dargli gli auguri, Maurizio, grazie mille.
1: Più tardi, dopo le 10:30, chiameremo qualcuno. Tranquilli, c'è la pubblicità.

0: sarà per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, ma anche il riscaldamento.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
8: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339-68-20-477. Seguici sui social.
9: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
11: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
12: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: tu con chi.
1: Maurizio, buongiorno, vorrei fare un altro saluto a un mio amico Alessandro della SMFU. Sei un grande, ti voglio bene assai.

0: Buongiorno. Volevo salutare Caterina da Fasano, da Celeste, mi manca assai Caterina. Buongiorno Radio Puglia, voglio mandare i saluti a Tina la Pantera, Tina Capone la Pantera.
1: Buongiorno Maurizio, io sono Mariella di Acquaviva, io e la mia collega Angela vorremmo salutare tutti coloro che ci lavorano sotto i tendoni con gli innesti. I pipi, urrà!
2: Senti, compagna!

0: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
1: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
4: Com'è romantica la pioggia?
5: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
6: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
7: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Monte Sano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
8: www.tecnoresinesrl.it.
9: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap. È ora di cambiare musica.
10: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.

0: Almanacco del giorno. Giovedì 28 maggio 2026. È il 148esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda Sant'Emilio. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Emilio. Il nome ha origine latina e significa emulo, imitatore. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il blu e la pietra associata è il lapislazzuli. Accadde oggi. Il 28 maggio del 1974 a Brescia, alle 10 del mattino, in piazza della Loggia, durante un comizio antifascista, esplode 1 chilogrammo di tritolo, causando la morte di 8 persone e il ferimento di altre 103. La strage di matrice neofascista è riconducibile alla strategia della tensione ed è considerata uno degli attentati più gravi degli anni di piombo, assieme alla strage di Piazza Fontana che causò 17 morti, alla strage del treno Italicus che causò 12 morti e alla strage di Bologna del 2 agosto 1980 che causò 85 morti. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri alla cantante australiana Kylie Minogue, nata a Melbourne il 28 maggio 1968. Kylie, una delle artiste pop più amate al mondo, ha venduto oltre 90 milioni di dischi e si è affermata tra gli artisti più venduti di tutti i tempi. Il suo singolo di maggior successo, Can't Get You Out of My Head, del 2001, è tra i 100 brani più venduti nella storia della musica commerciale. Le frasi del cinema. Molti di quelli che vivono meritano la morte e molti di quelli che muoiono meritano la vita. Non essere troppo ansioso di elargire morte e giudizi. Anche i più saggi non conoscono tutti gli esiti. Dal film Il Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello. Proverbio del giorno. Esamina ciò che vien detto, non quello che parla. Proverbio arabo. Avete ascoltato l'Almanacco del giorno.
1: Oggi è giovedì 28 maggio 2026, io sono Roberto e questo è l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo subito allora dall'Ariete. Alcune questioni che vi avevano tenuto in stallo oggi finalmente si sbloccheranno. Riprendete pimpanti la vostra marcia con un filo di saggezza in più. Avete campo libero e potete decidere autonomamente. Se qualcosa vi va stretto, attuate dei cambiamenti. Toro, diventate impermeabili alle critiche, svolgendo con zelo i vostri compiti. Fra l'altro vedrete che le soddisfazioni in denaro non saranno poche. Un po' di scompiglio negli affetti e in famiglia amplificherà le vostre ansie, rendendovi inquieti e insicuri. Gemelli, le faccende pratiche sono, a vostro malgrado, il fulcro della giornata. Molte le situazioni da sistemare, rassegnatevi. Dovrete fare solo gli straordinari. Visti gli impegni di lavoro, dovrete rinunciare a qualche bella serata con gli amici. Cancro, oggi sì che siete in piena forma, coccole a ruota libera. Per orientarvi nelle varie decisioni, seguite l'intuito, antenna ricevente molto sensibile e affidabile. Leone, difficile conservare il buon umore. Avrete una serie di contrattempi, incertezze e ansie. Oggi rendimento scarso. Una buona notizia arriva invece dal conto in banca. A dispetto delle vostre previsioni, siete in una botte di ferro. Vergine, la giornata è una bellezza. La ragione vi sostiene nelle scelte professionali, mentre dolci emozioni confortano il cuore. Tutto quanto avete iniziato con la volontà e l'impegno verrà portato a termine. Potrete ritenervi soddisfatti. Bilancia, una giornata oggi dal ritmo scorrevole in cui non mancheranno piccole ma sostanziose soddisfazioni personali. Svolgerete le attività di routine, curerete gli affari, vi godrete la compagnia di chi vi sta a cuore. Scorpione, le stelle vi favoriscono su tutti i fronti, aiutandovi a compiere presto e bene quanto in agenda. Potendo contare su forza di volontà e agganci preziosi, potrete dar via a un progetto molto importante per voi. Sagittario, una giornata senza infamia e senza lode da spendere nel lavoro. Non è il massimo, ma un po' di calma piatta potrebbe anche esservi gradita. Dedicate più tempo ai vostri cari, è un buon momento per riscoprire le gioie e la magia del focolare. Capricorno, recuperato il controllo della situazione, le questioni lasciate in sospeso, riflettete sulle iniziative future e concedetevi un po' di svago questa sera. Acquario, tornano a galla tensioni e incomprensioni, pure l'umore segue lo stesso vostro percorso e si inabissa. Interrogatevi sui motivi della vostra improvvisa tristezza, ma non concedete spazio a oscuri presentimenti. Pesci, giornata scorrevole, alietata magari da un piccolo viaggio, da visite graditissime di vecchi e cari amici o da un dono molto significativo. Intuito, tenerezza, profondità di pensiero ed emozioni sono il must di oggi. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartelebari. Michele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Ti svegli col mal di schiena e se fosse...

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it 393 45 81 472.
4: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia.

0: Saluto Delissa e zia Tonia.
1: Scusa Maurizio, mi fai risentire quella che mi ha salutato, Bettina Caponi, la pantera, non ho capito chi era.
2: Buongiorno Maurizio, giornata di sole, salute tutti gli

0: Puglia. Voglio mandare saluti a Tina la Pantera, Tina Capogna la Pantera, dicendogli una buona giornata. E mine da Roy.
1: Cara Tina, non ha detto come si chiama, ecco perché non l'hai sentita. Allora, quando messaggiate, dite come vi chiamate e da dove messaggiate. Grazie, eh? Cara Pantera, accontentati dei saluti.

0: mercato, autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino?

0: pomodoro a 110 euro al grammo.
1: Il palmodoro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Poco ci saranno i ricordi del cuore, ma oggi saremo insieme fino alle 12.30, sarà come anche la Suor Rosangela. Adesso c'è l'informazione, il meteo e poi i ricordi del cuore. A tra poco, andiamo a colazionare adesso.
3: A Radio Puglia sono le ore 9 e 2 minuti.
4: Radio Puglia News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito. Come un fiume in piena, parla con i giornalisti il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, che è morto dopo essere stato aggredito e ferito con un fendente all'arteria femorale nella stazione di Milano Certosa. Le indagini si orientano verso l'ambiente delle gang di ispirazione latinoamericana. Ho riconosciuto dai tatuaggi un capo della MS-13, punta il dito il padre della vittima, che riporta anche le parole dell'altro figlio rimasto ferito non gravemente nell'aggressione. Gli Stati Uniti sono tornati a colpire nella notte un sito missilistico nel sud dell'Iran, definito dal Pentagono minaccia diretta alle forze americane nell'area. Quasi in contemporanea esplosioni sono state registrate all'aeroporto di Bandar Abbas, nodo strategico sul Golfo Persico. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e prendendo di mira quattro navi in transito nello stretto di Hormuz, accusate di violare le restrizioni imposte da Teheran. Sul fronte diplomatico, ieri per tutta la giornata l'Iran, attraverso la TV di Stato, ha continuato a parlare di una bozza di accordo in corso di valutazione dai vertici della Repubblica Islamica, ma Donald Trump ha smentito categoricamente l'esistenza della bozza d'accordo, definendo le indiscrezioni iraniane notizie false e ribadendo che Hormuz resterà aperto a tutti. Ieri violentissimi attacchi israeliani sul Libano, con l'ordine di evacuare un'intera città a Tiro per poter effettuare i raid. In tutto 34 vittime e un numero elevato di feriti. Israele ha bombardato nella notte anche Gaza, 7 vittime. Nel nord di Israele segnalati droni di Hezbollah, una soldatessa israeliana è morta, 2 i feriti. Tennis, Roland Garros ha finito per Sonego, battuto in 3 set dall'americano Tommy Paul. Battuta per 2-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una giornata di giovedì 28 maggio tra Puglia e Basilicata, con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per locali rovesci in formazione sull'Appennino Lucano nelle ore centrali del giorno, ma si tratta di fenomeni isolati e di breve durata. Il tutto con clima caldo, estivo, ma senza eccessi particolari rispetto al centro-nord Italia. Le aree interne vedono le temperature diurne più elevate, attorno ai 32-33 gradi, valori più contenuti sulla Puglia Adriatica e Ionica. Il tratto costiero risente infatti di un po' di vento da nord. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.

0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
4: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
5: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
4: Ah, impossibile.
5: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 28 maggio 2026. È il 148esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda Sant'Emilio. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Emilio. Il nome ha origine latina e significa emulo, imitatore. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il blu e la pietra associata è il lapislazzuli. Accadde oggi. Il 28 maggio del 1974 a Brescia, alle 10 del mattino, in piazza della Loggia, durante un comizio antifascista, esplode 1 chilogrammo di tritolo, causando la morte di 8 persone e il ferimento di altre 103. La strage di matrice neofascista è riconducibile alla strategia della tensione ed è considerata uno degli attentati più gravi degli anni di piombo, assieme alla strage di Piazza Fontana che causò 17 morti, alla strage del treno Italicus che causò 12 morti e alla strage di Bologna del 2 agosto 1980 che causò 85 morti. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri alla cantante australiana Kylie Minogue, nata a Melbourne il 28 maggio 1968. Kylie, una delle artiste pop più amate al mondo, ha venduto oltre 90 milioni di dischi e si è affermata tra gli artisti più venduti di tutti i tempi. Il suo singolo di maggior successo, Can't Get You Out of My Head, del 2001, è tra i 100 brani più venduti nella storia della musica commerciale. Le frasi del cinema. Molti di quelli che vivono meritano la morte e molti di quelli che muoiono meritano la vita. Non essere troppo ansioso di elargire morte e giudizi. Anche i più saggi non conoscono tutti gli esiti. Dal film Il Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello. Proverbio del giorno. Esamina ciò che viene detto, non quello che parla. Proverbio arabo. Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
1: Oggi è giovedì 28 maggio 2026, io sono Roberto e questo è l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo subito allora dall'Ariete. Alcune questioni che vi avevano tenuto in stallo oggi finalmente si sbloccheranno. Riprendete pimpanti la vostra marcia con un filo di saggezza in più. Avete campo libero e potete decidere autonomamente. Se qualcosa vi va stretto, attuate dei cambiamenti. Toro, diventate impermeabili alle critiche, svolgendo con zelo i vostri compiti. Fra l'altro vedrete che le soddisfazioni in denaro non saranno poche. Un po' di scompiglio negli affetti e in famiglia amplificherà le vostre ansie, rendendovi inquieti e insicuri. Gemelli, le faccende pratiche sono, a vostro malgrado, il fulcro della giornata. Molte le situazioni da sistemare, rassegnatevi. Dovrete fare solo gli straordinari. Visti gli impegni di lavoro, dovrete rinunciare a qualche bella serata con gli amici. Cancro, oggi sì che siete in piena forma, coccole a ruota libera. Per orientarvi nelle varie decisioni, seguite l'intuito, antenna ricevente molto sensibile e affidabile. Leone, difficile conservare il buon umore. Avrete una serie di contrattempi, incertezze e ansie. Oggi rendimento scarso. Una buona notizia arriva invece dal conto in banca. A dispetto delle vostre previsioni, siete in una botte di ferro. Vergine, la giornata è una bellezza. La ragione vi sostiene nelle scelte professionali, mentre dolci emozioni confortano il cuore. Tutto quanto avete iniziato con la volontà e l'impegno verrà portato a termine. Potrete ritenervi soddisfatti. Bilancia, una giornata oggi dal ritmo scorrevole in cui non mancheranno piccole ma sostanziose soddisfazioni personali. Svolgerete le attività di routine, curerete gli affari, vi godrete la compagnia di chi vi sta a cuore. Scorpione, le stelle vi favoriscono su tutti i fronti, aiutandovi a compiere presto e bene quanto in agenda. Potendo contare su forza di volontà e agganci preziosi, potrete dar via a un progetto molto importante per voi. Sagittario, una giornata senza infamia e senza lode da spendere nel lavoro. Non è il massimo, ma un po' di calma piatta potrebbe anche esservi gradita. Dedicate più tempo ai vostri cari. È un buon momento per riscoprire le gioie e la magia del focolare. Capricorno, recuperato il controllo della situazione, curate le questioni lasciate in sospeso, riflettete sulle iniziative future e concedetevi un po' di svago questa sera. Acquario, tornano a galla tensioni e incomprensioni, pure l'umore segue lo stesso vostro percorso e si inabissa. Interrogatevi sui motivi della vostra improvvisa tristezza, ma non concedete spazio a oscuri presentimenti. Pesci, giornata scorrevole, allietata magari da un piccolo viaggio, da visite graditissime di vecchi e cari amici o da un dono molto significativo. Intuito, tenerezza, profondità di pensiero ed emozioni sono il must di oggi. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: per me.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Kikiriki!
1: La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Kikiriki di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
1: Da Kikiriki trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
2: Kikiriki, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
1: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.

0: pomodoro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.

0: Rosangelo, portata l'autobotte, se vuoi ti puoi mettere la bocca sotto direttamente, così pigli.
1: Eh sì, mi sa che ne avrò bisogno. Bonjour Maurizio. T'ho beccato, sono venuto a riprendere.
0: Quanto mi costa? 30 euro, una carrizza di acqua si fa la mattina. Cecilia, Davide. C'è siccità,
1: ma è vero,
0: se si manca,
1: ma
0: devi risparmiare.
1: È vero, dice la verità. Qua sono arrivata col bottiglione.
0: Non possiamo innaffiare più le piante perché la carrizza come arriva, che sa beve tutto. Non si può andare avanti.
1: No, non si può.
0: E una sta in piedi e l'altra si alza tardi perché il marito non la fa dormire la notte.
1: E il che ha i suoi vantaggi.
0: C'ha i problemi per la testa. L'altra se ne mi affunge. Senti, ci hanno rimasti soli.
1: Vabbè,
0: in
1: dai,
0: questo convento
1: finalmente ci hanno lasciato soli. Bene, ve ne siete andate tutte le altre, che ho saputo che tu vabbè.
0: Sì, allora, le benedizioni alle 12. Per quanto riguarda il pranzo, dobbiamo scegliere tra spaghetti e fagiolini
1: buoni, mamma mia che desiderio.
0: Pasta
1: poi
0: con il cavolfiore.
1: Catalogne. No, non mi attirano.
0: La Catalogne?
1: Sì, le mangio sempre, Maurizio.
0: Sempre.
1: Preferisco la pasta con
0: e facciamo
1: fagiolini.
0: Catalogne pure oggi.
1: Ok, va bene.
0: Lunedì Catalogne, martedì Catalogne, terzo giorno Catalogne, quarto giorno. Vabbè, è meglio che non lo dico.
1: Oggi ci diamo all'acqua.
0: Vabbè,
1: diamo
0: allora
1: l'acqua.
0: Messaggiateci, dite cosa preferite.
1: Cosa volete mangiare?
0: Spaghetti e fagiolini, pasta con i cavoli,
1: che
0: pasta
1: noi intanto
0: asciutta.
1: Avviamo la cucina, giusto?
0: Sì,
1: Maurizio prepara il sugo. Ci faccio grattugiare il calcio.
0: Sì, abbiamo 2 o 3 immigrati che cucinano per noi.
1: Ma non è vero.
0: Sono dei rifugiati politici.
1: Sì.
0: Che abbiamo qua. Vabbè, comunque, l'acqua è finita.
1: È finita.
0: Come va a fare?
2: Radio Puglia.

0: Buongiorno, sei in diretta su Radio Puglia. Non è che abbiamo sbagliato numero? È il tuo compleanno oggi?
1: No, è stato avantieri.
0: Ah, avantieri. E come stai? Tutto a posto? Hai festeggiato?
2: Ecco, volevamo sapere com'è andato il compleanno.
1: Bene, dai, tutto sommato è andato bene. Buongiorno.
2: È quel tutto sommato che insomma ci
0: tutto sommato. Vabbè, hai fatto qualche cosa? Hai consumato? Che hai fatto?
1: Che senso hai consumato? No, non ho consumato.
2: No, vuole sapere se hai mangiato.
0: Se hai mangiato.
2: È chiaro.
0: Hai consumato.
2: Scusa Maurizio, non ho capito come si chiama la nostra amica che è in linea. Perdonami, me lo sono persa. Come ti chiami? Mi dici il tuo nome?
1: Annarita.
0: Annarita. Abbiamo telefonato apposta apposta per
2: esatto,
0: Annarita.
2: Vabbè, era a me che era sfuggito. Annarita, che si mangia oggi da te?
1: Oggi non lo so ancora, sono impreparata.
0: Noi vogliamo sapere se mangiare spaghetti e fagiolini, pasta e cavolo o solo Catalogne. Che ci consigli? Che ci consigli?
2: Sì, ma il tuo suggerimento per noi qual è?
0: È importante.
1: Pasta e fagiolini.
2: Hai visto? Annarita la pensa come me.
0: Spaghetti e fagiolini?
2: Grazie cara per il tuo prezioso contributo.
1: Niente.
2: Un bacio, ciao Annarita.
0: Dica io perché fate ste cose a noi?

0: radio, perché è un po' vergognoso questo tizio, e che perché hanno detto di chiamarlo.
1: Ah, ho capito, così lo mettiamo bene
0: timido,
1: in imbarazzo.
0: Timido. Tu sei timida?
1: Tu che dici? Ti sembro una timida, Maurizio.

0: rispondere, quindi cari colleghi di lavoro, dato che vi ha pagato già da bere, gli facciamo gli auguri a Vito. Buon compleanno Vito, da tutti i colleghi
1: e anche da tutti noi di Radio Puglia.
0: Non vuole rispondere, è pazienza, non è che non può un perdaco.
1: Vito, ecco.

0: buongiorno Vito, come stai? Il tuo compleanno oggi?
1: Bene, bene, sì, sì.
0: 50?
1: Sì, sì.
0: Ma stai lavorando adesso?
1: Sì.
0: I tuoi colleghi.
2: Dici solo sì, Vito.
0: I colleghi, gli hai pagato da bere ai colleghi un caffè?
1: L'ho portato i cornetti. Sì,
2: I cornetti.
0: Era per questo
2: allora
0: che ti abbiamo chiamato, per ringraziarti da parte loro, perché sono un po' vergognosi, capito? Si vergognavano a dirti grazie.
1: Va bene, grazie a voi, grazie.
0: Ma tu non sei italiano?
1: No, io no. Oh, sì, io nato in Italia, poi Venezuela.
0: Dove sei nato?
1: Io al Dimeneri.
2: No, non ti abbiamo sentito.
0: In Albania?
1: No, no. Io ho nato in Venezuela.
0: Venezuela! E da quanti anni stai in Italia?
1: 9 anni.
0: 9 anni, beh, hai imparato bene l'italiano, eh?
2: Esatto, sì.
0: Va bene, va allora bene. Vito, tanti tanti auguri.
2: Tanti
0: Vito.
2: Auguri, caro, ciao.
1: Grazie, ciao, ciao.
0: Un po' timido.

0: Intanto Maurizio, ci sono arrivate delle risposte, eh? Qualcuno ci ha dato un suggerimento su cosa mangiare oggi. Ci hanno consigliato la cialledda.
1: Allora volete che moriamo di fame noi?
0: Ah, non è vero, la cialledda sono... Poi ci sono tanti modi di preparare la cialledda, lo sai?
1: Diciamone uno,
0: paese
1: dai.
0: Che vai, cialledda che trovi.
1: Diciamone uno.
0: No, non lo so, io non sono molto esperta di cialledda, però so che in alcuni paesi la condiscono magari, che so, con le verdure oppure con la cipolla o insomma con quello che è di gradimento. Magari fatecelo sapere voi.
1: Mio
0: come
1: padre
0: la
1: se la mangiava con la cipolla.
0: La vostra
1: metteva,
0: cialletta.
1: Ci mette l'acqua, il pane duro dentro.
0: Vedi,
1: un po'
0: per
1: di
0: esempio,
1: olio,
0: noi non utilizziamo il
1: pomodoro.
0: Pane. Sì.
1: Se volete la cipolla.
0: Sì.
1: E si poi mangia.
0: C'è chi ci mette anche, che so, il cetriolo oppure.
1: Ma io metterei il cianuro.
0: Vabbè, comunque ragazzi, questo è il vostro spazio dove avete la possibilità di darci la ricetta della cialletta.

0: Radio Puglia.
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: voglia, la testa gira. Maurizio, a bello, ci ha detto, fa sclapata. Il comodo, caro se, la scolaro. Dori, conosciai, e uè. Perché la voglia già giunge il booster o il tonno, ma la vera ci ha detto, ed è così, unico, originale.
1: Hai sentito, è fatta la cialletta?
2: Sì.
1: Mi mette l'origano pure.
2: Sì, ma sono arrivate delle altre ricette. C'è per esempio Antonio che ci ha scritto la cialletta cetriolo, pomodori, patate e cipolla rossa.
1: Buona!
2: Di acqua viva conditi.
1: Brava!
2: Con olio, sale e origano.
1: Brava!
2: Ma ce n'è un'altra
1: giusta.
2: Maurizio, aspetta, sì. Guarda, ancora più curiosa. Me lo scrive Miriana, non mi ha specificato da dove. Però dice la cialletta alla barese di mia nonna è patate lesse, pomodori, cetrioli, tonno, cipolla rossa, uova sode.
1: Questo è il massimo.

Fabrizio, continuano ad arrivare ricette relative per l'appunto alla cialletta. Intanto diamo il nostro buongiorno a Jane, a Marilena che ci ha scritto da Conversano, e poi salutiamo Virginia che ci ha scritto da Palo del Colle per mandare un saluto speciale al suo dolcissimo

0: Continuate a messaggiare, tra poco venderemo dei boccali, raggiungeremo qualcuno al telefono, ma la scelta è stata fatta per il primo di oggi.
1: Il primo, non ancora, non ancora.
0: Spaghetti e fagiolini.
1: Non ancora.

0: Sara che scrive da Nuica.
1: Cialletta, un cialletta.
0: Allora, io non so se si chiama Cialletta, Cialla, come si chiama? Si chiama lei scrive.
2: Ah, Cialletta, okay. Per dire, no, è piccola, Cialletta.
0: È piccolina.
2: La roba dura.
0: Mariella da noi
2: Cattaro. Mia moglie mi fa Cialletta, quando c'è troppo duro, dopo mi ammorbidì.
0: Allora, Mariella da noi Cattaro scrive, cocomero, cipolla rossa, origano, olio evo, pomodoro ghiaccio. Ma che vuol dire pomodoro ghiaccio? Pane raffermo, tutto in una coppa in vetro, spunza.
2: Ma prenda dal congelatore il pomodoro e lo
0: quindi
2: mette
0: lo
2: dentro.
0: Devi prima ghiacciare, non credo volesse dire quello la nostra amica Mariella.
2: E poi la gente non capisce, poi mette Evo, olio Evo, c'è l'olio del marito di Eva.
0: No.
2: Evo sta per extravergine
0: di oliva. Ma quanto siamo bravi!
2: Cazza che queste cose brutte e difficili, come quella, dammi un formaggio,
0: dop.
2: No, glielo porto adesso. No, la voglio dop.

0: Aspetta.
1: Oh Leo, che lo so che stai arrivando. Porta la focaccia se vuoi entrare nel gruppo, sennò fai festa anche martedì e mercoledì, coglione.
0: Mauri, io sono pugnon che si faccia la pare. Ognuno ci aggiunge quello che vuole. Ma chi è?

0: aprire, mettere sulla griglia, cuocere tanto tanto tanto. Lecca.
1: Ti piace il porco, Andò?
2: Questa non è la salletta.
1: Non è una salletta, è una porcata.
2: Sei un furbacchione. Comunque la cialletta a Martina è pane secco, pomodori, origano, aglio e olio.
1: Come? La
2: pane,
1: Martina Franca.
2: Martina Franca, pane secco, pomodori, origano, aglio e olio. Stop!
3: Radio Puglia.
4: La radio che spinge. Buon divertimento da Radio Puglia.

0: non vi risponderà nessuno. Se dovete dire qualcosa, esprimetelo via WhatsApp, vi ricordiamo il numero 333-166-5757, ma solo per i messaggi vocali o scritti, ma non chiamate, perché anche lì non vi risponderà nessuno. Purtroppo abbiamo tutti i monaci impegnati nei confessionali. E c'è Rosangelo, un monaco
1: come
0: celebrato.
1: Non detto, no, come non
0: uno
1: detto.
0: Uno celebrato, ma è sordo.
1: Come non detto.
0: Quindi non mi può ascoltare.
1: Stanno chiamando al numero WhatsApp. Specifichiamo, ragazzi, che il 333-166-5757 è esclusivamente per messaggi vocali o scritti.
0: Vediamo se riusciamo a rispondere, vediamo.
1: No,
0: che dice? Ma proviamo, dai, ma se chiamano, se chiamano,
1: okay,
0: proverò.
1: Se chiamano, proveremo, va bene.
0: Visto che non abbiamo quella linea, prendiamo quell'altra linea. Anche se tu sei sempre in linea.

0: Franca da Torre a Mare. Ti vorrei dire che la vera cialda, la barese, si fa con patate, cetrioli, pomodori grossi da insalata, origano, cipolla di Tropea e olio extravergine di oliva e un pochino di sale. Basta. Io ci metterei... Questa è la vera cialda, la barese.
1: Sì, ma io ci metterei anche la pastinaca. A mia moglie piace. È andata a prendere la cipolla fino a Tropea quella.
2: Io non so se le pensi.
1: Dicono che è di Tropea, ma non è di Tropea, è di Nicotera, vicino, a 10 km. Ah, avete anche se tutto pubblicità, tutti Tropea. È come
2: ha
1: i pomodori, devo
2: Anna.
1: Fare la salsa, di dove sono? Di Mula.
2: Di Mula.
1: Tutto
2: ha scritto
1: Olsa.
2: Anche Anna da Putignano, dice la mia mamma mi ha insegnato a farla con acqua, pane, cipolla, peperoni, meglio se cornaletti, origano, pomodorini, cetrioli e cianciuppi.
1: Senti, la cialletta.
2: Olio e
1: è
2: sale.
1: Una cosa dove si mettono tutti gli avanzi. Ecco, diciamo la chiave. Quindi ci potete mettere anche vostro marito dentro.
2: A chi gli avanza,
3: Buongiorno, Mori! Salut, cuzzo, please! Un cantato!
4: Spazio Mattina! Spazio Mattina!

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
3: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldo Moro a Turi, Celebration Disco Band. La migliore disco music anni 70-80.

Buongiorno, sono la Malunga, la cialletta come la facciamo qui a la Malunga, acqua fredda, ghiacciata, possibilmente fredda. Buongiorno, sono Anna di La Malunga, la cialletta come la facciamo qui a La Malunga, acqua fredda, ghiacciata, possibilmente fredda. Noi mettiamo il pane duro oppure le

a Isa Scianameo. Scusa Maurizio, mi fa risentire quella che mi ha salutato dicendoli ti voglio bene. Maurizio, vorrei ricambiare i saluti a Isa Scianameo dicendoli ti voglio bene, buon lavoro anche a te.

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento. Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
1: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: materasso che vuoi tu.
1: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus.

0: 9 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave?
4: Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
5: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: Azioni per il B&B.
1: Buongiorno, sì, buongiorno Manuela.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Ciao, buongiorno.
1: Manuela, che stai facendo? Stai cucinando perché è il tuo compleanno oggi?
2: Sì, sto preparando.
0: Pasta e fagiolini.
1: Sei in diretta sulla Radio Puglia, sì. Dai, dacci questa ricetta.
0: Hai visto? Sta cucinando pasta e fagiolini oggi.
1: Sì, come noi.
2: Sì, ma già ve l'ha detto.
0: No, ma gli spaghetti cucini, Emanuela, scusami.
2: I mezzani, gli spaghetti non tanto mi piacciono.
1: Hai capito? A me piacciono molto. Lo dico a mia moglie, fai i mezzani.
0: Io non li ho mai mangiati.
1: Le penne
0: mezzani,
1: con i fagiolini, vedi? Poi farci gli spaghetti, dai.
0: Sono buoni gli spaghetti.
1: Brava,
2: beh,
1: Manuela.
2: Vabbè, se sceglio la pasta, faccio quello.
0: Hai
2: bene,
0: capito?
2: Va
0: quello che sa fare.
1: Quello Manuela, che sta. L'importante è che mangiamo i fagiolini.
0: Vabbè, tu, Emanuela, hai sentito che sei in diretta su Radio Puglia.
1: Sì, sì,
0: giusto?
1: Sì, ha sentito. Sì, ma noi adesso dobbiamo fare il quiz. Come si chiama tuo marito?
2: Domenico.
1: Risposta esatta. E i figli te li ricordi
0: figli,
1: tutti?
0: Come si chiamano?
2: Michele, Angelo e Donatella.
1: Brava. E il tuo genero, te lo sei dimenticato tuo genero?
2: Leuccio. Non mi dimentico mai.
0: Ci sono anche nuore o solo generi? No, domando, io non lo so, Maurizio.
1: No, c'è solo un genero.
0: Ok.
1: Ha generato solo uno per mo.
0: Va bene,
1: Manuela, allora facciamo una cosa adesso. Tu che li inviti a pranzo oggi?
0: A cena.
2: Non li capisce mo tanto bene, mi sto spostando.
3: Sì, ho detto, li devi invitare a mangiare?
2: Volete venire voi a
3: mangiare? No.
2: Non ho capito ancora.
1: No, allora. Volevo dire... Devi invitarli a mangiare.
0: I tuoi parenti saranno tutti a casa oggi? Con
2: no,
0: te?
2: No, stasera. Solo noi. Io non posso tanto sbilanciare, ma dire la verità. Mio suocero non sta tanto bene.
1: E quindi, giustamente.
2: Io e i miei parenti c'è l'oppuratoretto, non ci sono più neanche i genitori.
1: Quindi sei indaffarata a morire.
2: Mannaggia. Ci sono pure i problemi. C'è la gioia e ci sono i problemi.
0: Lo sappiamo.
1: I problemi, insomma, ce l'abbiamo un po' tutti. A chi di più, chi di meno, sempre problemi sono.
2: Sì, no, ma ne parlo pure di salute. Di
1: ma
2: salute,
1: è normale,
2: la parte principale.
1: È normale,
2: di salute.
1: Con l'età.
2: Lo so.
1: Purtroppo, vedi, io pur sono andato al tubista perché gocciolavo il rubinetto.
0: Vabbè, Emanuela, noi comunque ti facciamo tanti auguri da parte di tutti loro.
2: Grazie.

0: sette giorni. Vieni, comunque, che gocciola poi, il
1: Maurizio,
0: rubinetto.
1: Passami il numero, perché io ho la lavastoviglie e fuori funzione, non sto scherzando, non conosco un idraulico. È vero, è fuori funzione. Sì, sì, mi
0: non
1: serve l'idraulico. No.
0: Non hai un amante per idraulico?
1: No, manca no.
0: E come,
1: Maurizio,
0: tutte le donne ce l'hanno.
1: E io no, io faccio.
0: Alla fine che avevo aggiustato il tubo, come ti devo pagare?
1: Sono...
0: in natura o in cartamoneta?
1: Vedi, questa è la prova che non ce l'ho, ragazzi. Ho la lavastoviglie fuori funzione.
0: È una donna che non usa il

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Maurizio, buongiorno. Domanda a Gianni, il tagliatore, che facciamo? Andiamo domani a lavorare? Decidiamo noi, dai.
1: Il vocale lo dovete mandare tutto intero. Io ho detto altre cose pure: pomodori, origano, sale, capito, olio.
2: L'abbiamo sentita.
1: E cocomeri. Non l'avete detto intero il vocale?
2: Ma l'hai detto. Non è che il vocale può durare 3 minuti. 30 siete, 30 per 3 fa 3 ore. Come facciamo? Anna, non ti preoccupare, gliel'abbiamo detto noi che metti anche il sale, l'origano, l'acqua, capito?
3: Prepara la cialletta, Anna. Metto Maurizio in macchina e veniamo alla Malunga a mangiare la tua cialletta.
2: Ciao,
3: va bene?
2: È la brava Anna,
3: dai.
2: È la brava, non ti preoccupare, lo sanno che stava là quel sale.
3: Beh, l'acqua e il sale non possono mancare, come non può mancare l'olio, però stamattina ho sentito delle versioni davvero differenti. Lei è molto molto impaziente di sentire.
2: Ma l'abbiamo sentito, che ha detto
3: chiamando,
2: tu, è lei che non ha sentito.
3: No, è la persona che fa gli auguri a Francesco. Beh, che ci tiene che molto, deve registrare. Niente, Francesco non risponde, Veronica.
2: Quando uno ci tiene tanto, non risponde.
3: Infatti è sempre così. Vabbè.
2: Noi aspetti, ma chiamiamo un altro, dai.
3: Ma non posso dartelo in diretta.
2: Perché? Che fai?
3: Maurizio di Bari.
2: È l'ultimo numero, me lo fai con le mani.
3: Va bene, ok.
2: Aspetta, ma proviamo di nuovo a questo, vediamo, dai.
3: Vediamo, riproviamo fra Veronica. Io sto provando a chiamare Francesco.
2: Hai inibito il telefono.
3: Gli uomini sono tutti uguali.
2: Auguri a Francesco!
3: Dalla tua amica, non so, consorte Veronica da Bari, ci teneva proprio tanto, però. Francesco è un birichino, non risponde.
2: Vabbè, ha sentito, Veronica.

0: Pure questo non c'è.
1: E non ci sta nessuno oggi.
0: Vabbè, noi dobbiamo andare avanti, cari ragazzi.
1: Noi quando andiamo noi avanti, non li troviamo, vai.
0: Chiamateli voi e ditegli. Ti hanno chiamato da Radio Puglia.
1: Da Radio Puglia,
0: che
1: esatto.
0: Volevano farti gli auguri. Comunque, auguri.
1: Però diciamo che se trovate il numero avete la possibilità di richiamarci.
0: No, non possiamo rispondere.
1: Non avete la
0: Tutti
1: possibilità.
0: Tutti i monaci sono impegnati.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno, Pastagnesi? Sono Maurizio da Radio Puglia. Sei in diretta sulla radio perché oggi è il tuo compleanno, Agnese. Non chiudere.
2: Ciao Agnese.
0: Ha chiuso.
2: Sì, Agnese.
0: Ci ha mandato già quel paese.
2: Niente, non ci vuole parlare. A posto. È giornata noi intanto. Maurizio.
0: Agnese, rispondi. Siamo noi di Radio Puglia, non è il call center.
2: Vabbè, non ama.
0: Ma vattene, va. Di chi è questa? La fidanzata di chi è?
2: No, non lo so, gli auguri arrivavano da parte di Vito che ci scriveva da Cellammare.
0: Vede, Vito, hai inibito
2: Agnese
0: proprio il telefono.
2: Non desidera ricevere gli auguri, perlomeno da parte nostra.
3: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
6: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
7: Com'è romantica la pioggia.
8: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
6: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
9: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
10: www.tecnoresinesrl.it.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
12: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.

0: Phenomena.
1: Stamattina non è andata neanche una bene. Che avessimo un peccato.
2: Un compleanno.
1: Uno non risponde.
2: Non siamo riusciti a fare una festa di compleanno.
1: L'altro c'ha, sta facendo la cialletta. Sono tutti impegnati. Facciamo gli auguri anche a Franco, che è occupato. Chi gli fa gli auguri a Franco?
2: Gli auguri da Franco arrivano da Sebastiano e Rosaria.
1: Hai capito? Sebastiano, Rosaria.
2: Ragazzi,
1: andate a casa sua e glielo dite.
2: Va bene, dai. Elettra Lamborghini, questa è l'ultima, bam bam.

0: Fra! Oh Franco! Non ci sente Franco.
1: Franco, ci senti?
0: Sta in un posto dove la linea non è buona.
2: Non è buona, va bene, dai.
0: Beh,
2: noi ci abbiamo provato.

0: sarà per me.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara, tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it, aperto tutti i giorni.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si forma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
6: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: è una cosa molto importante, mi sono ubriacato un pochettino, ho bevuto un po', un litro di vino, ho fatto un bello, quello primitivo.
1: Io invece due litri di acqua.
0: Mi sono ubriacato. Tu acqua ti sei imbriacata proprio.
1: Sì,
0: ma fa la ruggine l'acqua, stai attenta.
1: No, no, serve.
0: Intanto fa la ruggine l'acqua.
1: Maurizio, ti comunico che mi è arrivato anche il numero di un tecnico per la lavastoviglie.
0: Quando la radio serve anche a questo.
1: Esatto, esatto. In realtà il numero me l'ha mandato sua moglie, ha detto chiamate mio marito, è bravo. Hai visto? Se lo promuove bene il marito.
0: Allora,
1: bravo.
0: Dobbiamo dire una cosa molto importante ai nostri amici, perché non vogliamo che voi poi vi arrabbiate. Non sempre possiamo accontentare tutti quanti con le telefonate.
1: Non è semplice.
0: Non possiamo accontentarvi tutti quanti, quindi non vi arrabbiate, fate i bravi.
2: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart singoli o biposto dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 258995. Su Facebook La Locanda del Riccio.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Chicchirichì!
8: La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
10: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
9: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: e quanti ubriachi stanno in giro, Los Angeles. Non ne parliamo. Allora, dobbiamo mandare un saluto a Tina la Pantera, l'hanno salutata almeno 10 persone. C'è Maria Suglia sulla soglia che manda con la foglia un saluto a Tina la Pantera. Sei veramente una donna vera.
1: Ma perché Tina la Pantera? Tu lo sai?
0: Ce ne sei.
1: Io sono curiosa.
0: Io sono il leone e sto per diventare

0: adesso puglia.
1: Mi sono fatta la doppia doccia.
0: Mil mi ha fatto 2 litri.
1: Un misero e subito pacchetto di sigarette. Comunque saluto tanto il vostro WhatsApp.
2: Zappa.
1: Comando.
0: Ma il vino quanti era? 13 gradi, 14 gradi. Più o meno un 14 gradi il vino.
2: Io non ho capito granché del messaggio vocale.
3: Sono un po' di tempo che non ho
0: ci
3: tempo.
0: Vuoi,

0: l'ascensore Maurizio, che dal coniglione al primone è un attimo.
1: Il coniglione e il trimone vanno insieme a braccetto, capito? Quindi, o lo chiami il trimone, o lo chiami il coniglione.

0: Pronto?
1: Si muove. È di nuovo lui? L'avevo detto, sei Francesco?
2: Pronto?
1: Francesco?
2: Oh,
0: pronto?
2: Oh, mi senti? Mi senti? Sono Maurizio, sì, da Radio Puglia. Buongiorno, ti abbiamo chiamato perché oggi è il tuo compleanno.
1: Ma mi sa che l'abbiamo già chiamato, Maurizio.
3: Grazie mille.
1: Sì, è la seconda volta.
2: E perché me l'hai fatto chiamare di nuovo?
1: Insistono, Maurizio.
2: Chi è?
1: Perché il numero l'avevi preso tu e poi è arrivato anche
2: vabbè,
1: da me.
2: Ma Francesco,
1: ragazzi,
2: ti abbiamo chiamato
1: dico
2: prima,
1: che l'abbiamo già chiamato, l'abbiamo già chiamato.
2: Francesco!
3: Pronto?
1: Sì, sì, l'abbiamo
2: ma noi ti
1: già
2: abbiamo chiamato.
3: Sinceramente no.
1: Ah, no,
2: è la prima volta. Questa
1: mattina non ci sto capendo più niente.
2: Francesco,
1: allora,
2: tanti auguri.
1: Buon compleanno.
3: Grazie mille.
2: Chi è che glieli fa gli auguri?
3: Ho ricevuto.
1: Ora te lo diciamo. Allora, sono i tuoi colleghi Antonio e Francesco che ci hanno contattato
3: un
1: per fare
3: un abbraccio grande,
1: Sì, ma quelli
2: ma che sono dalla Softline?
1: Ascoltami, non so qual è l'azienda dove lavorate?
3: Italtover.
1: Ok, non è Softline.
2: È un'altra.
1: Loro credo che vogliano altro, non vogliono solo il tuo abbraccio, probabilmente vogliono che gli offri qualcosa, vedi un po' tu, ok? Francesco?
3: Allora dilli che quando torno c'è una birra pagata, si desumulazione.
1: Va bene, ti hanno sicuramente sentito perché mi hanno chiesto più volte di chiamarti, quindi sicuramente sono all'ascolto. Tanti
3: grazie
1: baci
3: mille.
1: Anche da tutti noi di Radio Puglia, Francesco.
3: Grazie mille, grazie mille.
1: Ciao
2: Francesco!
3: Ciao!

0: Pronto, buongiorno, come stai?
1: Ciao Margot, buongiorno.
0: Margot, sei in diretta su Radio Puglia, non chiudere perché dobbiamo fare gli auguri.
2: Gli auguri? Di che cosa?
1: Non è il tuo compleanno?
2: Sì, oggi, no, volevo sapere questo numero, di chi è?
1: Di chi è? Allora,
0: Radio Puglia, sei in diretta su Radio Puglia,
1: esatto,
0: ti abbiamo chiamato perché dobbiamo farti gli auguri da parte di...
1: Sebastiano! Sì.
2: Sebastiano.
1: Chi è Sebastiano?
0: Chi è?
1: È un amico
2: stretto stretto.
1: Che bello.
0: Allora, come stringetevi.
1: Ehi, come l'ha detto? Sì, sì, perché quella lei sta pensando quando Sebastiano la stringe, giusto? No.
2: Insomma,
1: un po'. Dai, vabbè, Sebastiano, mi raccomando.
0: Perché Margot è fragile.
1: È un po' fragile, certo,
0: dipende, la devi prendere da sotto per portarla in alto.
1: Diciamo che tutte le donne
2: si scappa molto.
0: Una verticata. Una botta verso su.
2: Una botta di d'aria.
0: Una botta di vita.
1: Di aria.
0: Diciamo.
1: Di aria. Margot, quanti anni sono?
2: Io sono 25.
1: Amore, sei giovanissima.
0: Allora puoi venire in vacanza a Cristo Re. Dove l'amore fiorisce,
1: è vero,
0: e non perisce.
1: E non perisce. Tu conosci Cristo Re?
2: No.
0: È una località collinare.
1: Turistica.
0: Dove si può.
1: Dove si può?
0: Trovare.
1: Trovare.
2: Buono.
0: Pianteggiare. Nel senso che si piantano le piante.
1: Cioè, capisci?
0: Dove puoi cetrolinare, perché si piantano anche i cetrioni.
1: È vero.
2: Ah, addirittura.
1: Sì,
2: buono,
1: sì,
2: buono,
1: io a casa mia. Senti Margot, vabbè, tanti auguri da parte del tuo amico stretto Sebastiano,
2: stretto.
1: Ma anche da tutti noi di Radio Puglia. Festeggia, mi raccomando.
0: E se viene Cristo Re, puoi trovare anche il mare e fare attività sportiva di pesca. Noi a Cristo Re premiamo chi riesce a pescare il pesce Az, che è un pesce non definito, cioè non si sa come si chiama. Allora,
1: vabbè,
0: quando l'hanno visto la prima volta hanno detto: "Az, che pesce è quello?" Hai capito?
1: Ciao.

0: Adesso stiamo cercando di chiamare questo famoso Francesco.
1: Ecco, Veronica, io ora poi non provo più, te lo dico.
0: È la cinquava volta che lo chiamiamo.
1: Non sta rispondendo. Francesco, siamo noi di Radio Puglia, rispondi, perché sennò Veronica non si dà pace oggi.
2: Risponde,
1: niente.
2: Il servizio di
1: Francesco non ci ha risposto, Veronica.
0: 3, 6, senti, 6, 1, 9, Veronica, 4, 9, vai 9, a fare il 6, guru 8. In India. Che lì ci pensi, lo chiami.

0: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
1: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip-tap? È ora di cambiare musica!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti al miglior prezzo!
1: Sì, ma portarli a casa è un problema.
2: Nessun problema! Da noi la consegna è speciale. Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi!
1: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: noi.
1: Allora, Vito
0: non
1: mi ha mandato una foto.
0: Agnese.
1: Mi ha mandato una foto, sono in officina, lui immagino con il suo collega o titolare. Noi vi mandiamo un bacio grandissimo, stiamo riprovando a chiamare Agnese, ma come puoi sentire Agnese non ci risponde perché sta cucinando. Allora io nel frattempo saluterei la nostra amica Angela che ci ha chiamato, ci ha scritto questa mattina. Tina, perdonami, mi era sfuggito il tuo messaggio. Una dedica ad Isa da parte del suo fidanzato Guglielmo. Poi c'è Angelo che vuole fare un saluto al suo amico Nico e un saluto anche a Claudio Florio che ci scrive da Toritto. Esauriti i saluti, ci siamo esauriti anche noi. Arriva lì, lui, saluto.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: poi ci sono
1: Dog, Can I Tell You My Head. Oggi è il suo compleanno.
0: Ciao, tesori.
1: Vi voglio tanto bene, viva Radio Puglia.
0: Grazie, anche noi ti vogliamo tanto bene. Io devo salutare poi tre signorine: Maria, Angela e Irma della ditta Marzulli Fasano, che
2: stanno raccogliendo i caroselli.
0: Esatto, dalle 5 di stamattina dice:
2: qualche carosello,
0: mamma mia, quanto sono buoni i caroselli.
2: Ce li mandiamo per stare indietro tutta.
0: Esatto. Poi dobbiamo salutare Antonella da Putignano, che saluta il suo compagno Antonio.
2: Salutiamo una ragazza che ho incontrato ieri sera, Elsa.
0: Tu quante ragazze?
2: La sua amica.
0: Incontri la sera.
2: Wow.
0: E salutiamo anche Leo. Scusate se c'è sfuggito qualche messaggio, ma siete veramente tanti, ragazzi. Io vorrei approfittare a ricordare a tua insaputa che saremo insieme io e Maurizio.

0: tutta la buona volontà, ma come per sempre, volte non possiamo direi riuscire a fare tutto.
1: Beh, sì.
0: Ci dispiace.
1: È giusto, diciamo che ci deve essere anche la collaborazione dall'altra parte. Questo vale per tutto,
0: quelli
1: Maurizio,
0: che ne sanno, giustamente. Dice, ma l'avessi detto prima, collaborare.
1: Esatto.
0: Beh, giustamente, loro non sanno niente. Chi chiamiamo?
1: Perché noi facciamo le sorprese.
0: Chiamiamo la scherduta.
1: La scherduta. vabbè.
0: Venite a
1: hai pulito i fagiolini, hai tolto
0: sì,
1: hai messo a bollire
0: li
1: l'acqua,
0: li ho spuntati tutti,
1: hai messo a bollire l'acqua,
0: sì, pure
1: il sugo
0: moglie,
1: l'hai preparato,
0: pure mia moglie ha fatto,
1: cioè, non vuole fare niente,
0: l'ho buttata nei pelati.
1: No, poverina, no.
0: Fortunata la moglie di un amico mio.
1: Perché?
0: Non compra i pelati perché il marito ha già pelato.
1: Hai visto?
0: Unisce l'utile al dilettevole quando dici che per un capello, ma non ce l'ha proprio capelli.
2: Radio Puglia. Radio Puglia.
0: E mandiamo un saluto a Paoluccio che sta lavorando.
1: Chi è Paoluccio? Chi è Paoluccio?

0: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
1: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
0: Ah, impossibile.
1: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip-tap? È ora di cambiare musica!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti,

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus.

0: 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: Questo era dedicato a due persone, una è Anna di Loggio Rotondo, l'altro è Pino di Castellana Grotte. Abbiamo cercato di richiamare Rosa.
1: Rosa, esatto.
0: Irraggiungibile.
1: Irraggiungibile. Oggi è la giornata. Vabbè, intanto mi è arrivato un messaggio direttamente dalla Germania che dice: Maurizio, oggi ti sento non proprio carico, ecco, diciamo
0: sì, sto
1: così.
0: Scarico oggi.
1: Che ti è successo, Mauri? Fai preoccupare le persone. Ragazzi,
0: mamma mia,
1: mi
0: l'altra sera, lunedì sera ho dormito solo 3 ore e mezza.
1: E che hai combinato?
0: Stanotte altri 3 ore e mezza.
1: Ma perché?
0: Ma sento proprio
1: poco?
0: Tutto sfraganato.
1: Ho capito, ma perché dormi così poco?
0: E gli eventi.
1: Ah, ecco, quindi pensieri.
0: A mangiare con voi lunedì sera.
1: Ah,
0: ieri sera siamo andati con gli amici. Quindi c'è una certa debolezza interna.
1: Oh,
0: e mi dispiace per mia moglie.
1: Infatti, anche a me dispiace per lei. Vabbè, pazienza.
0: Devo metterlo
1: operaio. Stavo dicendo, metti l'operaio e risolvi il problema.
0: Verrà Cristo Re. Dice.

0: siamo riusciti a trovare la base giusta. Mamma mia, come mi sento male. Devo andare a mangiare assolutamente
1: la pasta e fagiolini.
0: Mamma mia, qualsiasi cosa, l'importante è che metto qualche cosa in bocca.
1: Va bene,
0: mia moglie me lo dice sempre.
1: Allora, cominciamo con i saluti. Intanto diciamo che questo pomeriggio alle 15 pomeriggio Nervi aspetta con la conduzione di Arianna, e poi dalle 18 alle 20 ci sarà Danny
0: con i funghi.
1: Con i funghi, esatto. Con Apollo 18. E ovviamente
0: funghi.
1: Noi.
0: Non ho capito se è Apollo 18, è un pollo 18.
1: No,
0: Apollo
1: 18. Non è un pollo.
0: Belli di Apollo.
1: Maurizio,
0: Apollo
1: mi lasci dipende. Dire una cosa importante. Dillo, devo dillo, dare un appuntamento.
0: Dillo.
1: Sabato 30 io sarò qui con Maurizio.
0: C'è, bravo. È un'altra storia questa.
1: No?
0: Sabato saremo
1: sabato
0: insieme.
1: Sabato rimanete insieme. Io sono felice,
0: no,
1: se sono
0: Angela,
1: con te.
0: Non dire altro.
1: Non dico altro.
0: Non ti sbottonare.
1: Me lo dirò sabato. No, no, no, no.
0: Sì, papà, non mi sbottonare. Madonna, mi sento debole. Mi sento proprio tutto sfraganato.
1: Vai a mangiare.
0: Talmente
1: no,
0: sto debole.
1: Vai a mangiare.
0: Che neanche le emorroidi vogliono uscire.
1: Oh, mamma mia.
2: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: Maurizio sta facendo gli straordinari, non come a voi, da stamattina lei sì che sta alla radio. Maurizio sta facendo gli straordinari, non come a voi, da stamattina lei sì che sta alla radio.
1: Vabbè, ma non ti preoccupare, lo paghiamo, tranquillo.

0: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il mal

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
3: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
2: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

Radio Puglia.

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per strutturarlo. C'è da rifare il tetto, ma anche il riscaldamento. Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
1: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
2: E Luca, t'ha deciso?
3: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
4: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
2: stai senza pensiero.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
9: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
10: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
11: Io pistacchio caffè e doppia panna.
12: Per me soia naturale e doppia panna.
13: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
14: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
1: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Riuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: A Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto.
4: Radio Puglia News.
5: Buongiorno da Daniela Ovaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, a rintracciare e sequestrare il patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni Ottanta. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea Giovanni Melillo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
6: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa.
5: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Ciclismo: col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura.

0: 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora due tapponi di montagna domani e sabato che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese, che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita: primo al Blockhaus, corno alle scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio, che per ora vede sul secondo gradino Galle e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i due italiani top 10, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale: oggi Fai della Paganella, Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga; domani si sale 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna, compreso il passo Giao, Cima Coppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe; sabato ancora montagne, 4 GPM, l'arrivo in salita a Piancavallo; domenica il gran finale con la passerella a Roma.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Nel corso delle prossime ore l'anticiclone viene disturbato da correnti un po' più umide da est, porteranno degli annuvolamenti in transito anche tra Puglia e Basilicata, qualche locale piovasco temporale, specie sulle murge pugliesi. Al pomeriggio anche in Basilicata, a gran parte della dorsale, vedrà lo sviluppo di acquazzoni e temporali a carattere sparso. Venerdì, giornata più asciutta e soleggiata, specie in Puglia, ancora un po' di variabilità sarà possibile sulla dorsale appenninica. Le temperature si mantengono stazionarie, i valori sempre tipicamente estivi, ma non a caldo eccezionale come in altre zone d'Italia o d'Europa. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara. It, aperto tutti i giorni.
8: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
3: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
5: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazi, un mare di divertimento.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
9: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
8: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: L'almanacco del giorno.
1: Giovedì 28 maggio 2026. È il 148esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda Sant'Emilio.
2: L'onomastico.
1: Oggi è l'onomastico di Emilio. Il nome ha origine latina e significa emulo, imitatore. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il blu e la pietra associata è il lapislazzuli.
2: Accadde oggi.
1: Il 28 maggio del 1974 a Brescia, alle 10 del mattino, in piazza della Loggia, durante un comizio antifascista esplode 1 chilogrammo di tritolo, causando la morte di 8 persone e il ferimento di altre 103. La strage di matrice neofascista è riconducibile alla strategia della tensione ed è considerata uno degli attentati più gravi degli anni di piombo, assieme alla strage di Piazza Fontana che causò 17 morti, alla strage del treno Italicus che causò 12 morti e alla strage di Bologna del 2 agosto 1980 che causò 85 morti.
2: Chi è nato oggi?
1: Oggi facciamo gli auguri alla cantante australiana Kylie Minogue, nata a Melbourne il 28 maggio 1968. Kylie, una delle artiste pop più amate al mondo, ha venduto oltre 90 milioni di dischi e si è affermata tra gli artisti più venduti di tutti i tempi. Il suo singolo di maggior successo, Can't Get You Out of My Head, del 2001, è tra i 100 brani più venduti nella storia della musica commerciale.
2: Le frasi del cinema.
1: Molti di quelli che vivono meritano la morte e molti di quelli che muoiono meritano la vita. Non essere troppo ansioso di elargire morte e giudizi. Anche i più saggi non conoscono tutti gli esiti. Dal film Il Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello.
2: Proverbio del giorno.
1: Esamina ciò che vien detto, non quello che parla. Proverbio arabo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Oggi è giovedì 28 maggio 2026, io sono Roberto e questo è l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo subito allora dall'Ariete. Alcune questioni che vi avevano tenuto in stallo oggi finalmente si sbloccheranno. Riprendete pimpanti la vostra marcia con un filo di saggezza in più. Avete campo libero e potete decidere autonomamente. Se qualcosa vi va stretto, attuate dei cambiamenti. Toro, diventate impermeabili alle critiche, svolgendo con zelo i vostri compiti. Fra l'altro vedrete che le soddisfazioni in denaro non saranno poche. Un po' di scompiglio negli affetti e in famiglia amplificherà le vostre ansie, rendendovi inquieti e insicuri. Gemelli, le faccende pratiche sono, a vostro malgrado, il fulcro della giornata. Molte le situazioni da sistemare, rassegnatevi. Dovrete fare solo gli straordinari. Visti gli impegni di lavoro, dovrete rinunciare a qualche bella serata con gli amici. Cancro, oggi sì che siete in piena forma, coccole a ruota libera. Per orientarvi nelle varie decisioni, seguite l'intuito, antenna ricevente molto sensibile e affidabile. Leone, difficile conservare il buon umore. Avrete una serie di contrattempi, incertezze e ansie. Oggi rendimento scarso. Una buona notizia arriva invece dal conto in banca. A dispetto delle vostre previsioni, siete in una botte di ferro. Vergine, la giornata è una bellezza. La ragione vi sostiene nelle scelte professionali, mentre dolci emozioni confortano il cuore. Tutto quanto avete iniziato con la volontà e l'impegno verrà portato a termine. Potrete ritenervi soddisfatti. Bilancia, una giornata oggi dal ritmo scorrevole in cui non mancheranno piccole ma sostanziose soddisfazioni personali. Svolgerete le attività di routine, curerete gli affari, vi godrete la compagnia di chi vi sta a cuore. Scorpione, le stelle vi favoriscono su tutti i fronti, aiutandovi a compiere presto e bene quanto in agenda. Potendo contare su forza di volontà e agganci preziosi, potrete dar via a un progetto molto importante per voi. Sagittario, una giornata senza infamia e senza lode da spendere nel lavoro. Non è il massimo, ma un po' di calma piatta potrebbe anche esservi gradita. Dedicate più tempo ai vostri cari. È un buon momento per riscoprire le gioie e la magia del focolare. Capricorno, recuperato il controllo della situazione, curate le questioni lasciate in sospeso, riflettete sulle iniziative future e concedetevi un po' di svago questa sera. Acquario, tornano a galla tensioni e incomprensioni, pure l'umore segue lo stesso vostro percorso e si inabissa. Interrogatevi sui motivi della vostra improvvisa tristezza, ma non concedete spazio a oscuri presentimenti. Pesci, giornata scorrevole, allietata magari da un piccolo viaggio, da visite graditissime di vecchi e cari amici o da un dono molto significativo. Intuito, tenerezza, profondità di pensiero ed emozioni sono il must di oggi. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti da Roberto. Una buonissima giornata.

0: di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Telebari. Bar Telebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Telebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
1: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: sarà per me.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip-tap? È ora di cambiare musica!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2021.

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Radio Puglia News.
3: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. La terapia genica si conferma una cura efficace anche per la sindrome di Wiskott-Aldrich, una malattia genetica rara e potenzialmente fatale che colpisce le cellule del sangue. A dimostrarlo sono i risultati di uno studio del San Raffaele. I ricercatori hanno prelevato le cellule staminali dal sangue dei pazienti e hanno inserito al loro interno la versione corretta del gene, così che questi siano in grado di differenziarsi in piastrine e globuli bianchi sani. Tutti i pazienti coinvolti nel test stanno bene e non presentano più le continue infezioni, disturbi autoimmuni, infiammatori o le gravi emorragie associate alla malattia. Il loro sistema immunitario dunque è tornato a funzionare e a produrre anticorpi. Mangiare dalle 2 alle 4 uova a settimana potrebbe proteggere la vista dalla maculopatia. Una ricerca mostra che un consumo regolare associato a considerevole riduzione del rischio di questa malattia, che colpisce il centro della retina, può portare alla cecità. Per chi mangia 2 o 4 uova a settimana, il rischio rispetto a chi consuma meno di un uovo è praticamente dimezzato, ovvero il 49% in meno. Ma anche per chi soffre già di maculopatia, mangiare 2, 3 o 4 uova a settimana si associa ad un rischio ridotto del 54% di progressione della malattia in fase avanzata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
5: Nel corso delle prossime ore l'anticiclone viene disturbato da correnti un po' più umide da est, porteranno degli annuvolamenti in transito anche tra Puglia e Basilicata, qualche locale piovasco temporale, specie sulle Murge pugliesi. Al pomeriggio anche in Basilicata, gran parte della dorsale vedrà lo sviluppo di acquazzoni e temporali a carattere sparso. Venerdì, giornata più asciutta e soleggiata, specie in Puglia, ancora un po' di variabilità sarà possibile sulla dorsale appenninica. Le temperature si mantengono stazionarie, i valori sempre tipicamente estivi, ma non a caldo eccezionale come in altre zone d'Italia o d'Europa. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione. Stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia. Domenica sera, 7 giugno, ore 21 in Piazza Aldo Moro a Turi, Celebration Disco Banda, la migliore disco music anni 70-80.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
5: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
4: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: racconti.
1: Cosa?
2: Ma dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.

0: Repubblica.
1: L'almanacco del giorno. Giovedì 28 maggio 2026. È il 148esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda Sant'Emilio. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Emilio. Il nome ha origine latina e significa emulo, imitatore. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il blu e la pietra associata è il lapislazzuli. Accadde oggi. Il 28 maggio del 1974 a Brescia, alle 10 del mattino, in piazza della Loggia, durante un comizio antifascista esplode 1 chilogrammo di tritolo, causando la morte di 8 persone e il ferimento di altre 103. La strage di matrice neofascista è riconducibile alla strategia della tensione ed è considerata uno degli attentati più gravi degli anni di piombo, assieme alla strage di Piazza Fontana che causò 17 morti, alla strage del treno Italicus che causò 12 morti e alla strage di Bologna del 2 agosto 1980 che causò 85 morti. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri alla cantante australiana Kylie Minogue, nata a Melbourne il 28 maggio 1968. Kylie, una delle artiste pop più amate al mondo, ha venduto oltre 90 milioni di dischi e si è affermata tra gli artisti più venduti di tutti i tempi. Il suo singolo di maggior successo, Can't Get You Out of My Head, del 2001, è tra i 100 brani più venduti nella storia della musica commerciale. Le frasi del cinema. Molti di quelli che vivono meritano la morte e molti di quelli che muoiono meritano la vita. Non essere troppo ansioso di elargire morte e giudizi. Anche i più saggi non conoscono tutti gli esiti. Dal film Il Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello. Proverbio del giorno. Esamina ciò che viene detto, non quello che parla. Proverbio arabo.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Radio Puglia.

0: la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
1: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
5: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
7: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: sarà per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: Chicchirichì! La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
10: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
9: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: 70. Questo è un brano del 1979 e abbiamo iniziato questo pomeriggio on air con una sorta di ricordi del cuore. Speriamo che qualcuno abbia avuto una bella carezza al cuore oggi pomeriggio. Buon pomeriggio da Arianna, questo è Pomeriggio on Air e sarete in mia compagnia fino alle 18. Come state? Come va? Maggio sta finendo, oggi inizia seriamente a far caldo, meglio già da ieri è arrivato il caldo finalmente, forse questo weekend si va al mare, che si fa? Siete pronti per questo 2 giugno? Come lo passerete? Al 333-166-5757 potrete interagire sempre con noi di Radio Puglia. Intanto pubblicità e torniamo tra pochissimo.
1: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
0: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: Buon pomeriggio, Rado Puglia, amici miei, Francesco da Bari. Se è possibile sapere, sentire, non sapere, scusate, l'emozione. La canzone nuova di San Giovanni, Le ragazze. Un abbraccio forte a tutti, ci sentiamo stasera ad Apollo 18, perché a pomeriggio nero non posso. Cioè, vi ascolto, ma non posso comunicare. Un abbraccio.
1: Ciao Francesco, buon pomeriggio a te. Intanto Francesco ha subito ricordato un appuntamento molto importante di Radio Puglia, cioè Apollo 18, in compagnia di Danny, a partire appunto dalle 18. Quindi termina pomeriggio Nair e comincia Apollo 18. E poi Francesco ci ha preceduto, perché proprio oggi abbiamo pensato di regalarvi all'istante un jukebox, tra pochissimi minuti, alle 15.30, jukebox a tema. Il tema è sempre canzoni attuali, le canzoni del momento, quelle che vanno ad influenzare la ranking song, la classifica delle canzoni del momento su Radio Puglia. Quindi Francesco non può ascoltarci durante questo pomeriggio, facciamo valere il suo messaggio come messaggio dalle 15.30, perciò qualche minuto ci ascoltiamo ancora un bel pezzo del 1983 con Vasco Rossi, Vita spericolata, e alle 15.30 in punto diamo in via al jukebox canzoni attuali.

0: Radio Puglia.
1: Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere,

se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte.

0: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.
1: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
3: Concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materiale?

materasso che vuoi tu. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

7 5 7. Avete solo 5 minuti per richiederci il vostro brano del momento preferito. Iniziamo con il brano che ci ha richiesto il nostro amico Francesco da Bari, Le ragazze di Clara e San Giovanni.

0: a tema canzoni attuali. Al 333-166-5757 potrete richiedere il vostro brano attuale preferito. Qui c'è qualcuno che lo richiede dal vivo, che vuoi ascoltare?
1: Te lo dico nell'orecchio.
0: Va bene, va bene. Intanto ci sono degli amici che ci richiedono un brano.
2: Arianna, buon pomeriggio, un saluto. Arianna, per il jukebox metti la canzone Amelie? Grazie.
0: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, arriva presto Amelie per voi. Intanto arriva Sal Da Vinci con Rossetto e Caffè.

0: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.
1: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno, l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18, lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

materasso che vuoi tu. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686. Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa. Pomeriggio Ner con Arianna.

0: Monica! Non essere timido, fatti avanti, io ti aspetto qui.
1: Ma devi smettere.

0: radio che spinge, Radio Puglia.
1: Quando mangio pesce, gastazzes. E non è che mangi panini, i panini, buca o forni i fats. Quando che mangio pesce. E che gli avrei la ceramica di aggiornamento. In piatta cristiana.
2: In this castle of glass. Scusi, scusi, scusi. Radio Puglia, chi la canta questa canzone? Mi fai sapere?

0: Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
7: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da
10: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Spazio Mattina.
1: Spazio Mattina.
0: Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Pomeriggio Ner, il programma pomeridiano di Radio Puglia in diretta. Jukefin, curiosità, quiz e novità musicali. Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.
1: Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.
2: Radio Puglia.

0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 1420. 21104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: BMW X2, stile e sportività tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
7: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.

0: Ciao Ada, come va?
1: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
0: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
1: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
3: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
4: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
3: Ah, impossibile.
4: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
5: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.

Sa, eccomi, non sono scappata, sono ancora qui. Siamo ancora in diretta su Radio Puglia per il nostro pomeriggio Nerd in compagnia di Arianna fino alle 18, per poi passare ad Apollo 18 in compagnia di Danny e forse anche mia, perché mi sa che oggi mi trattengo un po' di più. Bene, io volevo dirvi che avevamo un po' di cose da fare, perché qui a Radio Puglia non ci annoiamo mai. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp per essere sempre in contatto con noi, 333-166-5757, e tra poco parleremo di un gusto particolare, di un gelato.

0: un abbraccio e viva Radio Puglia.
1: Ce l'hai la macchina? Ce la fai una foto con il flessible play?
2: Appiccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
3: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
4: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
7: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
8: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
11: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
10: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: Cosa hai mangiato a pranzo, se si può definire pranzo?
1: Io ho mangiato a differenza tua. Perché me l'hai detto prima che tu hai mangiato. Io allora aspetta, io ho mangiato salsiccia, patate e finocchi.
0: Ah, finalmente, ecco. Non il semplice panino.
1: No, oggi no, perché il panino lo mangio quando vado in palestra, ma quando vengo qui io non vado in palestra.
0: No, deve mangiare bene, perché deve fare una bella trasmissione, è vero?
1: Mi devo ricaricare.
0: Mangiare genuina.
1: Sì.
0: Che ce ne dobbiamo fare noi? Del pesce che lo si mette nel panino. Che ce ne dobbiamo fare?
1: No, io non metto il pesce.
0: Io la voglio sul piatto della ceramica, quello lungo.
1: Ecco. Tu che hai mangiato, lo possiamo dire a tutti.
0: Io che
1: hai
0: sono pugliese.
1: Che hai mangiato il cibo degli uccellini. Le gallette, hai detto che hai mangiato.
0: No, questi funghi, gallette. Ma dai, come stiamo messi male. Comunque, questa è la diretta di Radio Puglia. Tutto a posto. Mentre
1: ci siamo.
0: Sono le
1: 16:54.

0: faccio uso di droga.
1: No, no, no, non è pulito.
0: Però una sigaretta me la fumo.
1: Sì, però, posso dire una cosa. Piano piano con le sigarette.
0: Perché?
1: No, perché se continui a fumare, io ti consiglierei di toglierti il vizio. Perché se continua così, tra un anno quel pacchetto che fumi lo pagherai il doppio.

0: nonno Peppino che con la sua pensione può dar da mangiare a tutta la famiglia. Ma nonno Peppino, quei soldi sì, conservateli sì, sì, per fare qualcosa di diverso.
1: Ma mentre fumo, mentre fumo.
0: Perché tra un po', se questa raccolta firme sì, va in porto, dal primo... Da giugno 2027. Aspetta un secondo. Dal primo gennaio 2027.
1: Subito,
0: tu potrai pagare le tue sigarette o le sigarette elettroniche o tutto quello che riguarda il fumo, il tabacco e il tabacco che si inala e tutto il resto, 5 euro in più. Però
1: e l'erba quanto costa?
0: E quella forse costa meno a sto punto.

0: primo posto e lo dirò sempre, capito bello?
1: Radio Puglia è una meraviglia e la vita ci scompiglia.
2: Chi non ascolta Radio Puglia in compagnia o è un lato

0: Mi tutto fatto alla radio.
1: Ci arrivano dei saluti per un caro amico che si chiama Federico Poliseno.
2: Ciao.
1: Da parte di un gruppo con un nome particolare, Puerk.
0: La combricola puerca.
1: Li conosci?
2: Li conosco per sentito dire.
1: Per sentito
2: perché
1: dire.
2: Perché altre volte si sono salutati su Radio, ecco, Puglia. Li ho sentiti. Però
1: quindi,
2: dalla tua voce non ho sentito
1: mai,
2: un loro vocale.
1: Puerk.
2: Sentiamoli. Come sono questi ragazzi?
1: Sì, fatevi sentire. Io
2: con
1: io
2: un vocale,
1: poi...
2: basta un vocale, credo, vero? Basta
1: giusto,
2: registrare su WhatsApp. Se non siete di una certa età, basta registrare
1: premere,
2: vocale.
1: Esatto, e va.
2: Così evitiamo di leggere, perché Arianna non sa leggere.
1: Non so. Io poi ci tengo a salutare gli amici della Kuwait di Castellana Grotte. E saluto anche Tonia, Tina da Castellana, Francesco e Giacomo da Noci, Vita da Putignano, Samuele da Monopoli e Franco.
2: Siete in compagnia di Danny
1: e Arianna.
2: Novità commerciali adesso su Radio Puglia. Commerciali.

0: oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

0: Li abbiamo chiamati e hanno subito risposto. Siamo in linea con il gruppo che ha mandato poco fa un saluto, i Puerk, che ci scrivono, se non ricordo male, da Bitetto, ma ce lo facciamo dire da loro. Pronto?
1: Non ce l'abbiamo proprio ora.
0: Ci siamo.
2: Avete abbassato il volume della radio?
1: Cosa?
2: Di dove sei?
1: Di dove siamo? Metà noi Castra, metà Bari, metà Bitetto.
0: Ah, che bel mix, mamma mia.
2: E che fate? Che fate? Che state facendo?
1: Noi siamo andati a giocare a Bari Vecchia, a pallone.
0: Vanno a giocare a Bari Vecchia.
2: Calcetto? Calcio a 11?
1: A calcio.
2: Calcio a 11?
1: No, a 5.
2: Beh. Mica siete professionisti. Siete dei guerrieri.
0: Ciao ragazzi, grazie per aver chiamato.

0: Quante volte ci è capitato di arrabbiarci per qualcosa e trasformare quella rabbia in qualcosa di brutto? Beh, ci sono volte in cui quella rabbia si può trasformare in qualcosa invece di positivo, come per esempio ha fatto il titolare di un bar di Gravina. Ha subito un grave furto, un danno abbastanza grosso, e piuttosto che arrabbiarsi, avercela col mondo, lui ha trasformato questa rabbia in ironia e ha pensato bene di creare un nuovo gelato. Il gelato dal gusto Ladri Bastardi.
1: E come?
0: Questo gelato sarà molto buono perché è fatto di vellutata, una crema vellutata al limone con crumble al limone e pistacchio, che è all'inizio, cioè all'inizio lascia l'amaro in bocca. Cioè è dolce all'inizio e poi lascia l'amaro in bocca, proprio come i malviventi, dice il titolare.
1: Più di latte e non giù.
0: Tu sei classico, nonno Peppino, tu sei classico, però guarda un po' questo gusto particolare, quindi questa vellutata al limone col crumble e pistacchio.
1: Crumble e pistacchio.
0: Tu non riusciresti a mandarlo giù perché il crumble ti darebbe fastidio ai denti.
1: Ho capito, la base, latte, c'è il latte.
0: Sicuramente c'è il latte. Sicuramente.
1: E poi pistacchio.
0: E poi pistacchio e poi limone. Quindi inizialmente lo senti dolce e poi ti lascia questo amaro in bocca, come quando i ladri ti scombustolano tutto e ti lasciano l'amaro in bocca.
1: Allora posso prendere il caffè dopo questo gelato? Secondo te si
0: ci
1: sposa?
0: Potresti provare, chissà che succede allo stomaco, ma ci potresti provare. Però questa è una cosa bella, ci insegna che non sempre ci dobbiamo arrabbiare e far prevalere la rabbia, perché questo gelato sta avendo anche successo e quindi lui si sta riempiendo.

0: Sto mio, viene un amico mio.
1: Come si chiama questo amico?
0: Cosimo.
1: Ah, e che ha di speciale questo amico? Come mai ce lo mandi qui?
0: Perché fuma.
1: Ma tu hai solo amici fumatori?
0: Ma voi state qua a lavorare senza fumare, che state a fare?
1: Ma perché puzza lo studio se fumiamo
0: dentro?
1: No,
0: insomma, la vedo io fuori, faccio io.
1: Ma io non fumo, io sto meglio così.
0: A te verrà Cosimo perché deve sostituire uno come me fuma. Deve essere uguale a me.
1: No, perché se non si fuma il programma non si può fare. Senza sigaretta non va avanti.
0: Vuoi una sigaretta?

0: Peppino, ci sei Peppino? Sei qui con noi ancora? Non sei svenuto o sei andato a fumare una sigaretta?
1: Fate veloce che devo andare a fumare.
0: Allora Peppino, ascolta un po'. Noi stavamo pensando di fare un altro jukebox, perché oggi pomeriggio siamo stati poco presenti, quindi vogliamo coccolare un po' i nostri ascoltatori. E stavamo pensando di inserire un altro jukebox in questo pomeriggio on air. Però io non so, cioè non abbiamo pensato al tema. Tu hai dei suggerimenti? Che cosa potremmo fare in questo jukebox a tema di oggi pomeriggio? Il secondo di oggi, eh?
1: Non lo so, io dopo voglio andare solo a fumare.
0: Quando, ok, allora adesso tu vai a
1: diretta,
0: fumare.
1: Quando chiude la diretta qua.
0: Facciamo così, la diretta finisce alle 18, ma non finisce tutto qui, perché poi arriva anche Apollo 18
1: jukebox,
0: con
1: Danny. Io andavo a jukebox prima, premevo là i bottoni
0: parlando,
1: del numero del disco.
0: Sì, stiamo parlando del 1990.
1: E c'avete modugno, che c'avete?
0: Noi adesso siamo aggiornati, perché siamo nel 2026, quindi la tecnologia avanza.
1: Umberto Bindi, no.
0: Noi qui il jukebox lo facciamo così, con il nostro numero WhatsApp. WhatsApp è una cosa nuovissima per te.
1: Non capisce.
0: WhatsApp è il numero WhatsApp. I nostri ascoltatori ci mandano, ci scrivono la canzone che vogliono ascoltare al 333-166-5757. Però Peppino, devono essere velocissimi, perché questo jukebox dura solo 5 minuti. Quindi hanno solo 5 minuti per richiederci un brano.
1: Vabbè, io che non ho WhatsApp te lo dico a voce.
0: Tu ce lo dici a voce. Però se qualcuno non ha WhatsApp può chiamare. Il numero fisso è 080-496-2667. Ne abbiamo anche un altro.
1: Sì.
0: 080-496-8541.
2: Peppino, vai a fumare. Vai.
0: Ecco, Madonna. Peppino, vai a fumare. E poi ci dici qual è il tema secondo te che dovremmo scegliere oggi, ok?
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie. Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione. Stand gastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
9: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Peppino, sei tornato? Hai fumato?
1: Sì.
0: Senti, Peppino, e nel frattempo hai riflettuto sul genere? Cioè, su quello che potremmo richiedere per questo jukebox?
1: Io non sono venuto qua a lavorare.
0: Sì, però.
1: Io ti dico, però... che vuoi fare oggi?
0: No, io voglio sapere da te, no? Che ne pensi un po' di... novità, di canzoni attuali, che dici? Ti piacerebbe ascoltare la musica moderna, quella di oggi?
1: Ma quella di mo fa cagare.
0: Eccolo un altro. Allora, Peppino, allora che dici? Facciamo un po' di soul, di blues, di pop, metal. Ah, no, aspetta, Pavarotti.
1: Oh, vecchio amico io.
0: Vecchio amico tuo. Amico
1: io, vincerò. Va bene per me.
0: Pavarotti, bene, però bisogna capire se gli ascoltatori sono d'accordo, perché Pavarotti a quest'ora è un po'...
1: Facciamo così.
0: Sentiamo.
1: Io mo sto sentendo una musica nuova, mi ha fatto conoscere l'amica mia nel centro anziani. Dici che amica Rossella, dici che è musica indie. Che va su
0: musica indie.
1: Va su YouTube.
0: Beh?
1: Va su YouTube.
0: Però lo sai dire bene YouTube,
1: Musica indie.
0: Musica indie.
1: Bella, bella, mi piace.
0: Vabbè, adesso.
1: Quella c'è una canzone di quel Madre Teresa di Calcutta lì. Madre Teresa di.
0: Madre Teresa di Calcutta è per una grazia.
1: Calcutta
0: al massimo. Ecco.
1: La canzone si chiama Calcutta, non lo so.
0: No, Calcutta è il cantante.
1: Ah! Okay.
0: La tua amica non te l'ha spiegato bene, sto fatto.
1: Beh, poi ce ne sono altri, No.
0: Quindi, secondo te dovremmo fare
1: Agnello,
0: genere indie?
1: C'era pure Agnello. Dici che
0: Aiello.
1: È bella la musica di Agnello.
0: Aiello vuoi dire?
1: Agnello
0: te lo sei mangiato oggi con le patate.
1: No, vabbè, possiamo sentire una canzone del genere.
0: Vabbè, quindi, ok, però dobbiamo.
1: Non so se è nuova questa musica indie oppure. Non lo so. Oh.
0: Se è nuova, sì, se l'hanno registrata in questi ultimi 2-3 anni è nuova. Se l'hanno registrata negli anni tuoi, no.
1: Non so, c'è il jazz, il jazz che è di un tempo, no? Poi la musica jazz, poi c'è la musica indie, ma non so se è di un tempo.
0: Peppino, mi stai facendo venire il dolore alle guance, credi? Allora, Peppino, intanto ci ascoltiamo paracetamolo, che è quello che dovresti prendere tu quando hai dolori.
1: Io lo prendo, come paracetamolo?
0: E quindi è Calcutta.

0: espressione.
1: Buonasera, facciamo ascoltare un po' di reggae, reggae music, ok? Mi raccomando, bella. Voglio la borsa e la maglietta di Radio Puglia.
2: Peppino,
3: non l'ho avuta io. Peppino, la borsa, questo, che vuole questo?
2: Questo qua? Nostro amico ha proprio mandato a te questo vocale. Dice Peppino all'inizio perché non si è sentito, ma ti saluta.
3: Ciao, ciao.
2: Quindi sei d'accordo?
3: Chi è questo qua? Chi è? Va

0: Peppino, sì, ti sei rilassato?
1: Sì, sì, no.
0: Con Bob Marley ti sei rilassato?
1: Ma diciamo... Cioè, ma si possono fare dei saluti? Io posso salutare amici
0: miei. Puoi salutare qualcuno.
1: Mi stanno sentendo.
0: C'è il tuo amico che verrà domani, Cosimo, hai detto che si chiama?
1: Puoi salutare pure lui. Fuma pure lui.
0: Sì, l'abbiamo capito che fuma pure lui, tanto è che ce lo vuoi mandare perché fuma domani.
1: Sì, DJ, è Cosimo, okay. Dobbiamo dire a Cosimo.
0: Tu lo vuoi salutare, Cosimo?
1: Ah,
0: saluta.
1: Non è che voglio salutare Cosimo.
0: Non lo vuoi salutare.
1: Io voglio, Cosimo è amico mio stretto della vita. Io voglio salutare tutti quelli che mi stanno sentendo dalla radio del centro anziani uno alla volta.
0: Ok,
1: di
0: okay.
1: Putignano.
0: Ma è vero che fate anche palestra?
1: Una alla volta, sempre una alla volta.
0: In che senso una alla volta?
1: Non possiamo fare attività insieme.
0: Ah, perché siete pericolosi.
1: È così, fa tutto una alla volta.
0: E l'insegnante è uomo o donna?
1: Perché c'è Angela, un'altra che sta con noi nel centro, che se fa le cose in coppia...
0: Niente, è un macello. Vabbè, Peppino, ok.
1: Allora hanno detto, per evitare...
0: Lasciamo stare, non entriamo...
1: Flirt, per evitare flirt nelle sale, una alla volta.
0: Però sarebbe carino vedervi flirtare a quest'età, Cioè, io vorrei una telecamera all'interno del centro anziani.
1: Magari, a chi lo dici? Che non posso più.
0: Non puoi più.
1: Sono pieno di paracetamola, chirichitisolina, Versiplex, Fondiman.
0: Ascolta, quando è il tuo compleanno?
1: Il mio compleanno?
0: Quando è?
1: 1, 2, 3, 4 e 2. Mi hanno allora, io festeggio il 10 gennaio. Però l'anagrafe risulta il 32 dicembre.
0: Sì, perché
1: 32 dicembre.
0: Perché è andata la zia sbagliata a dichiararti, no?
1: Il 32 dicembre.
0: E ti ha mandato, ti ha dato la data sbagliata. Vabbè, comunque Peppino, questo per dirti che al tuo compleanno io ti regalo un bel biglietto per Lourdes. Ok? Così tutti questi dolori ti passano.
1: Grazie.
0: Ti fai fare una grazia. E torni sano qui.
1: Si fuma là almeno.
0: Ma che ne so, in teoria non dovresti fumare alla tua età. Però se proprio vuoi fumare, fuma.
2: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
1: Vuoi una sigaretta?
0: Non ne voglio.

0: ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap. È ora di cambiare musica.
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: progetti. La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: La radio libera che ti rende protagonista.
6: Radio, Radio Puglia.
5: Radio Puglia.
7: Arianna, buon pomeriggio.
8: Siamo sempre noi, quelli di prima.
9: Siete
7: però ci
9: tornati.
7: Piace di più questo tema. Ci puoi mettere la canzone quella che fa...

0: Peppino, ma che funghi hai raccolto?
1: Gallette.
0: Le gallette? Ma sono quelle che ha preso Danny pure? Ma siete andati insieme?
1: No, quelle del supermercato, no, i gallette del supermercato.
0: Noi?
1: Il fungo gallette. Ah. E così lo chiamano, Cosimo chiama così, è giallo, arancione, bianco, una cosa. È buono!
0: È buono? Vabbè, me lo farei assaggiare.
1: Ma qui nel frattempo non c'è
0: una
1: fetta di carne?
0: No, no, non c'è da mangiare qui.

0: Peppino, io ti devo richiamare. Cioè, quante volte sei uscito a fumare? Ma quanto stai fumando oggi? Basta! Guarda, ti è venuta pure la tosse.
1: Si sente,
0: eh? Certo che si sente. Ma...
2: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.
3: La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
3: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
4: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23! Seguiteci anche sui social.
5: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
7: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
9: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
11: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: che spoiler ha fatto Cesare Cremonini. Ha pubblicato un video di lui mentre suona il sax al tramonto durante queste prove a Gorizia, con questo palco lungo, c'è una passerella lunga 100 metri, proprio una cosa lunghissima, ed è stato sicuramente emozionante questa atmosfera, e ha mandato questa anticipazione, l'ha proprio lanciata, e che ha acceso questo entusiasmo dei fan, perché il tour ufficiale cioè partirà a breve, il 6-7 giugno a Circo Massimo di Roma. Quindi Peppino, mamma mia, chissà che spettacolo Cremonini, ci vuoi andare, di la verità?
1: Ma non posso, perché io non cammino tanto bene.
0: Beh, però sei andato a funghi stamattina, come hai camminato?
1: Nei concerti non cammino bene, c'è casino.
0: Ma ci sono i posti assegnati, puoi sederti e ti puoi godere il concerto seduto.
1: Una volta io il concerto lo vedevo passeggiando.
0: Ah, vabbè, ma ora non si può più.
1: Non lo so.
0: Perché se ti vai a mettere nel prato, non puoi passeggiare.
1: Vabbè, ma troppe persone, poca aria. Io devo
0: fumare. Hai ragione, poi devi fumare. Stavo per dirlo io. No, perché effettivamente poi quelli che ti stanno accanto ti possono cacciare se fumi. Quindi è meglio che rimani qui.
1: Poi sai cos'è? Tutte le pillole da prendere.
0: Lo so.
1: Io ho 3 a giorni alterni. Io faccio 3 la mattina, il lunedì, mercoledì, venerdì. Poi 3 la sera, martedì, giovedì.
0: Mamma, come
1: poi
0: stai combinato male.
1: Il rinforzo, sabato e domenica.
0: Pure.
1: Faccio una, purtroppo, una pillola ogni 4 ore.
0: Mamma Peppino, vabbè. No, anche perché Peppino.
1: Come faccio io ad andare al concerto?
0: Poi c'è quella che ti fa andare in bagno, lì ci sono i bagni lontani, è un problema perché.
1: Qual è il problema? Invece al bosco, tu cosa vuoi fare?
0: Lì puoi dare un po' di concime.
1: Tu quello
0: agli
1: che
0: alberi.
1: Vuoi fai.
0: Hai ragione, vabbè.
1: L'importante è che ti portano, ecco la
0: giusto,
1: macchina.
0: Giusto,
1: la macchina. Mi hanno portato qua. Io dalle 4
0: lo
1: stamattina
0: vorrei.
1: Sono in piedi, ma ti dico non c'è niente da mangiare qua.
0: Peppino, frate Cosimo, mamma mia, Gianni e Pinotto, vabbè, va, ascoltiamoci.

0: Oh. Un segreto. Lo diciamo agli ascoltatori? No, no. Voglio sapere, no? Ma tu li guardavi o li guardi i film porno?
1: Prima c'erano i giornali.
0: I giornali.
1: I giornali, qua ce l'ho ancora, ce l'ho a casa.
0: Conservati,
1: sì, sì.
0: Perché se
1: io film mi annoiavo.
0: Preferivi i giornali?
1: Mi addormentavo.
0: Addirittura.
1: Da piccolo ero abituato con il giornalino.
0: E quindi ti è rimasta questa cosa. Vabbè, va, prima che ti gira la testa a fare queste cose qui.

0: ti vedo che mi vuoi dire una cosa, di che c'è? Di
1: pensieroso.
0: Che stavi pensando? Pensieroso. Ti è girata la testa? Tutte le pillole che prendi?
1: Sì, ma io suono il telefono. Quando devo prendere. C'ho gli scatoli nella tasca. Quando suono il telefono, me l'ha messa.
0: E che fai?
1: Ha messo l'amica mia che viene a casa mia.
0: Un'altra amica.
1: Ha messo nel telefono a me. Allarme. Devo prendere la pillola.
0: Sì. E te squillato il telefono.
1: Sì, ma quella pillola non ce l'ho, c'ho tutti gli scatoli nella saccoccia. Ecco perché sto pensieroso. Mo come faccio se non la prendo adesso?
0: Te ne vai a casa adesso?
1: Chi mi porta a casa?
0: Ti qua non c'è nessuno. Io ho finito il programma.
1: Non c'è una fetta di carne, non c'è la musca che voglio io, non c'è niente in questa radio.
0: Senti Peppino, siccome mi sento buona.
1: Meno male che mi sono portate le sigarette.
0: Ascolta. Vabbè. Facciamo così, te la vado a prendere, se ti fidi a darmi le chiavi di casa tua?
1: Vai,
0: tu dammi le chiavi.
1: Tu sei bellissima.
0: Grazie.
1: No, te lo dovevo dire, bravissima. Ti sento sempre alla radio.
0: Grazie, Peppi. Non mi fai piangere, però.
1: Sono venuto proprio per te qua.
0: Grazie.
1: Sono venuto per te. Poi, ma che vuole questo qua dietro?
0: Che deve iniziare il programma lui. Sono le 18:02. Danny deve iniziare a Apollo 18.
1: Chi ti conosce a te?
0: No, a te che ti conosce.
1: Fatemi stare con Arianna.

0: sembra per me.
1: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
2: Com'è romantica la pioggia?
3: Eh no, troppo romantica no, dal mio terrazzo piove in casa.
4: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari, 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
5: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire, via Montesano 7, zona industriale Capurso, info 080 990 1273,
6: www.tecnoresinesrl.it.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Peppino, ma sei ancora qui? Sei ancora con noi? Ah, vabbè, non mi rispondo. Peppino, niente, sarà andato a fumare l'ennesima sigaretta, l'ennesima. Danny, almeno tu ci sei. Danny, Apollo 18 è iniziato, sono le 18:14.
1: Sono qua, sì, sono.
0: Eccolo.
1: Sto parlando con Peppino.
0: Sì, ha disturbato anche te.
1: Vabbè, cose nostre, no, sul balcone.
0: Io l'ho dovuto tenere in diretta per un bel po', Mi ha fatto compagnia, però.
1: Adesso sta fumando un attimo.
0: Ma scusa, Danny, ma chi l'ha mandato Peppino? Cioè, amico di chi è Peppino?
1: È amico al direttore responsabile di Radio Puglia.
0: Ah, ecco, un raccomandato.
1: Ho capito. Sì, perché Radio Puglia, credo che io sappia, ha molti allacci con i centri di età avanzata.
0: Sì, infatti lui ha detto che veniva dal polivalente di Putignano, mi sa.
1: Sì, ma
0: dal centro polivalente
1: solo una volta, com'è che si chiama? Una alla volta.
0: Ecco. Ecco perché diceva, io non lo sapevo, lui diceva no, sì, facciamo palestra uno alla volta.
1: Il centro si chiama uno alla volta, dove stanno tutti coloro che ormai sono in vacanza, non lavorano più. E stiamo parlando prima con Peppino che giustamente il centro ha dovuto cambiare nome da centro a mano,
0: sì,
1: dove tutti insieme si danno una mano, l'hanno chiamato il centro uno alla volta.
0: Perché
1: è successo un casino che tutti coloro che stavano lì, cioè, tutti gli anziani, diciamo,
0: ecco,
1: sono anziani.
0: Vabbè,
1: sono,
0: non è un'offesa.
1: Tutti gli anziani.
0: I diversamente giovani, chiamiamoli così.
1: Avevano preso una cattiva abitudine nel centro. Andavano nelle stanze sempre o in due, in tre, in quattro, in cinque, soprattutto al bagno. Ormai al bagno non si andava uno alla volta.
0: A mantenersi la mano.
1: Non si andava uno alla volta, dunque diventa un po' preoccupante la situazione. E ha detto Peppino che giustamente l'hanno chiamato così il centro per
0: ricordare,
1: abituarli che
0: uno alla volta
1: vige quella regola, uno
0: giusto
1: alla volta. Perché poi qualcuno uscì incinta, ho sentito
0: addirittura. A quell'età ancora si può.

0: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
1: Com'è romantica la pioggia?
2: No, troppo romantica no, dal mio terrazzo piove in casa.
3: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
4: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
5: www.tecnoresinesrl.it.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it. 1, 2, 4,

0: Gin almeno.
1: Ma che gin? Non puoi bere.
0: Dicono gin qua, gin intendi.
1: Ma yeah, quello è il pagante con ti soffro. Lui nella sua canzone chiede il gin, ma noi qui in radio non ce l'abbiamo.
0: No,
1: mi dispiace, acqua per te. Peppino,
0: non posso
1: acqua
0: chiedere.
1: Basta, hai fumato, ora bevi l'acqua. Invece adesso arriva Ultimo con Romantica.

0: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Mancano quindi alle 19
1: 20 minuti.
0: Sì, 20 minuti.
1: Ecco, io, se, Peppino si è incarnato in te adesso.
0: Non facevo il liceo classico, il liceo linguistico. Ah, liceo scientifico.
1: Ma anche io ho fatto l'istituto d'arte, proprio tutt'altro. neanche l'arte mi è rimasta poi in realtà. Però 20
0: io
1: minuti.
0: Io sinceramente mi sono fermato alla seconda superiore.
1: Ah sì? Vabbè, non fa niente.
0: Fra poco giochiamo, con il quiz. Oggi, come l'altra volta, cioè ieri e avantieri, facciamo l'identikit di un personaggio famosissimo e bisognerà necessariamente indovinare il nome del personaggio misterioso. Il personaggio misterioso lo descriviamo con alcuni aggettivi che possono essere legati alla statura, all'aspetto
1: al
0: fisico,
1: al modo in cui si veste oppure a
0: cosa fa nella vita per essere famoso. Tutto questo a che ora?
1: Io non faccio parte di Apollo 18, tu decidi che fare, io eseguo. Anche perché che ci faccio io qua ancora?
0: Sono stato distratto,
1: ecco, da Peppino.

0: Peppino.
1: Ok, dai, Peppino, al più presto. Facciamo poco prima delle 19, dai.
0: Scusa, Peppino, sì. Ma lui aveva bisogno delle pillole, gli ho detto che gliele andavo a prendere. Io sono ancora qui con te, Dani. Che devo fare? Devo andare a prendere le pillole a Peppino?
2: Ma per ora mi sento abbastanza bene. Ce la faccio, secondo me.

0: radio?
1: Non mi ricordo il nome.
0: Vabbè, tu ascolta sempre Radio Puglia. Sempre. Ok, Peppino?
1: Sì, ma mi ricordo Radio Cometa si chiamava.
0: Mamma mia, chissà quanti anni fa.
1: Quando nella radio non si lavorava.
0: Ma non era sempre Radio Puglia, la vecchia Radio Puglia,
1: no,
0: Radio Cometa.
1: Che c'entra Radio Puglia? Sto parlando di anni 60 anni.
0: Vabbè, Peppino, io non ero neanche nei pensieri di nessuno negli anni 60.
1: Anni 60. Non so se c'erano le radio libere negli anni 60.
0: Probabilmente sì.
1: Mi sa che ti sbaglia.
0: No, non c'erano.
1: Mi sa che ti sbaglia. Mo mi sto ricordando.
0: Peppino, dimmelo tu, io non.
1: Quella era la pillola della memoria che non ho preso. Allora dovevo andarla a prendere. Ma sto avendo veramente dei vuoti. Allora, erano gli anni 80, scusami, Radio Cometa. 80.
0: Sì. 80, ok.
1: E poi mi hanno anche invitato con la radio, ma, ma loro facevano tutt'altro che lavorare. Bevevano, mangiavano, non è come le radio di mo.
0: No,
1: non si può mangiare.
0: Ma Peppino, ma se ti hanno portato pure i taralli?
1: Meno male.
0: Tenny ti ha portato i taralli.
1: Meno male che c'è.
0: Ecco,
1: meno
0: tu
1: male.
0: Volevi la carne, ma lui ti ha portato i taralli. Fai l'aperitivo.
1: E

0: Vi ricordo il nostro numero per giocare con noi in diretta telefonica al quiz. 080 496 26 67 oppure 080 496 85 41. Alle 19 si gioca con noi.
1: Svelando il nome del personaggio misterioso. Attenzione, chi riesce ad indovinare, a riconoscere la voce del personaggio misterioso, potrà vincere una canzone da sentire su Radio Puglia. Tutto questo poco prima delle 19. Allora abbiamo cambiato, invece di fare l'identikit faremo ascoltare la voce del personaggio. Dalla voce bisognerà individuare il nome. Sarà sicuramente un cantante, perché qui in Apollo 18 si parla solo ed esclusivamente di musica. Dunque già abbiamo dato il primo indizio, come vabbè, saranno così i quiz di Apollo 18. Si parlerà di cantanti italiani o stranieri, indovinando appunto il nome del personaggio. Piccola pausa pubblicitaria e torniamo prestissimo, sempre con la musica di Radio Maria.
0: Ma con che Radio Maria?
1: Ho detto Radio Maria, scusami.

0: maggio e primo 2 giugno, l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18, lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M-Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
4: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
4: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
6: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa, al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
7: Allora, prima di giocare Arianna, ricordiamo i numeri di telefono per partecipare al gioco. Chi indovina il nome del cantante può meritarsi il nostro applauso.
8: È un brano da ascoltare subitissimo su Radio Puglia. I numeri sono, vi ricordo, numeri di linea fissa, quindi bisogna telefonare, parlare con noi allo 080 496 26 67 oppure 080 496 85 41.
7: Io non ho fatto in tempo a segnare.
8: Li ripetiamo.
9: No. Andiamo subito con la voce del personaggio misterioso.
10: La cosa più banale, la cosa più fantasiosa. E io condivido quello che ha detto Vasco, cioè anche io sicuramente sembro non essere promotore di uno stile di vita proprio che poi nei fatti semplici, cioè, quando mi alleno non metto sempre una storia in cui mi alleno, quando bevo acqua non lo faccio, capito?
9: Però di chi è questa voce? Se vogliamo dare un indizio, è un cantante, è un vivo cantante. Vivo, esiste ancora,
8: giovane, banale, giovane. Diciamo questo, giovane. Ne diamo un altro soltanto, molto alto,
9: molto alto. E un altro? Dopo. Esatto, chissà, sì. Se qualcuno già ha capito chi è, può dirci il nome del cantante solo telefonando allo 080 496
8: 26 67
9: oppure 080 496 stessi prefissi
8: 85 41.

0: piacciono i miei taralli?
1: Moltissimo. Però, cioè, voglio dire. Non li hai.
2: Sono buoni.
1: Peppino, hai visto
2: dove
1: che
2: li hai presi? Ma buoni, buoni.
1: Da dove li hai presi, Danny?
0: Ero a Polignano, c'erano in vendita sulla piazza centrale di Polignano a Mare una signora con tanti sacchi contenenti appunto i bei taralli di tutte le maniere, nel senso che c'era il tarallo col finocchio, il tarallo con alla pizzaiola, il tarallo normale
1: al grano arso, che è quello tarallo, che ho assaggiato,
0: bravissima quella di il tarallo di colore, poi il tarallo pure dolce alla fragola, al pistacchio,
1: veramente.
0: Certo. Però non li ho portati perché erano pochi, solo per me, non potevo.
1: Vabbè. Li andremo a comprare allora, ecco. Oppure ce li porti la prossima volta.

0: Diremmo a Castella Napolari.
1: Sì. 20 euro al chilo.
0: Mamma mia.
2: Madonna, ma perché non me l'hai detto a me? Che ti facevo portare da Rossella?

0: noi. Ecco. Dai, Peppino, per piacere, un attimo solo, perché dobbiamo giocare con chi è all'ascolto di Radio Puglia. Per chi volesse divertirsi, provare un'emozione unica, può giocare adesso con il quiz, perché per giocare bisogna essere necessariamente in onda, come stiamo noi adesso, stiamo parlando in onda, e quindi per rendere valida la risposta bisognerà necessariamente telefonare a uno dei due numeri di telefono che fra poco Arianna vi dice. La voce in questione è questa qui.
1: Molto interessante il fatto che tutte le
2: canzoni... No, non è questa la voce. Questo è quello che intervista,
3: diciamo, per
2: ecco, è lui,
3: per venire a questo evento, e mi sono anche emozionato, riso, è stato divertente. Ma allora, il brivido della vita, allora, a parte che ci tengo a dire questa cosa che fa un po' ridere ma anche riflettere, è ripetuto 4 volte perché non sapevo cos'altro dire, cioè... E quindi ho pensato, anche
0: basta così, alla R Moscia, ecco. E spesso canta con la canottiera, la maglia della salute, vero?
2: Abbiamo detto che è altissimo e che è giovane.
0: Basta così, basta così.
4: Aspetterai 100 video. Come stai?
0: Oh, forse non abbiamo ricordato i numeri di telefono per partecipare.
2: Li ricordiamo, sì. 080 496 26 67 oppure 080 496 85 41.
0: Si può telefonare anche attraverso WhatsApp, novità!

0: abbiamo in diretta una concorrente. Dina?
1: Dimmi.
0: Buonasera, da dove ci chiami? Di dove sei?
1: Di Putignano.
0: Di Putignano, perfetto. Allora Dina, tu hai ascoltato questa voce che è andata in onda,
2: un
0: giusto?
2: Un ragazzo normale, alla fine vivo cose normali in cui credo che poi tanti...
0: Ecco, chi sì, è secondo sì. te?
1: Olli.
0: Vediamo subito se la risposta è corretta. Si sono incantati da voi. Brava Nina! Risposta correttissima! Eccolo, tutto per te! La canta anche con noi, grande Dina!
1: Mi ha sempre piaciuto,
0: Dina, ti
1: da quando cantò Polvere.
0: Immaginavo, ecco, perché per
1: e,
0: avere...
1: E io quando chiamavo Radio Puglio chiedevo sempre quella canzone.
0: Hai visto? E ti abbiamo fatto il quiz proprio, l'abbiamo fatto proprio per te questo quiz, ecco.
1: Ok, grazie,
0: Dina,
1: buona
0: che
1: serata,
0: cosa ti facciamo
1: bacio.
0: Ascoltare? Dato che hai vinto? Sì. Un suo brano, immagino.
1: Sì, grazie.
0: Va, scegliamo noi, va bene, grazie Dina.
1: Polvere.
0: Polvere, perfetto.
1: Polvere, ok.
0: Arriva subito, un grazie, un bacio. Ciao Dina, a presto.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Io, innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tap? È ora di cambiare musica.
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti al miglior prezzo.
3: Sì, ma portarli a casa è un problema.
4: Nessun problema. Da noi

0: 0266. Euronics, un mondo avanti.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: anche ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata. Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
1: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
2: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia. Domenica sera, 7 giugno, ore 21 in Piazza Aldo Moro a Turi, Celebration Disco Band. La migliore disco music anni 70-80.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip-tap? È ora di cambiare musica!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti al miglior prezzo.
0: Sì, ma portarli a casa è un problema.
1: Nessun problema. Da noi la consegna è speciale. Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi!
0: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Sogna un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
3: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
7: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
3: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: Ciao Ada, come va?
9: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
8: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
10: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
9: Stupendo!
10: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sarà per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristoranteAlbaChiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato, nubilato, con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Radio Puglia sono le ore 20 e 4 minuti. Radio Puglia News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il Medio Oriente, Iran e Stati Uniti verso l'intesa, anche se manca ancora il via libera definitivo di Donald Trump. Israele intanto bombarda il Libano, colpita anche Beirut, mentre Netanyahu ordina di occupare il 70% della striscia di Gaza. Il servizio è di Marco Mancini.
2: Secondo Axios, gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. A frenare al momento però sarebbe Trump, che non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Il presidente degli Stati Uniti si sarebbe preso 48 ore per decidere. L'Iran invece sarebbe pronto a sottoscrivere immediatamente l'intesa. Nella bozza di intesa, Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciare libera la navigazione nello stretto di Hormuz per chiunque. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare e prendere il controllo del 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamane invece, nonostante sia ancora formalmente in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah.
1: Scoperto e sequestrato parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio ingente, oltre 200 milioni di euro, dislocato in una decina di paesi, in particolare quelli a fiscalità agevolata, costruito con proventi del narcotraffico e di altre attività illecite. Arrestate anche 3 persone. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti. Per la perizia è stato nominato quale consulente tecnico il professor Roberto Catanesi. Tennis in chiusura, il Roland Garros registra la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner. Fermato da un malore quando era ad un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo perde al secondo turno con l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: Sono stato fortunato, mi dispiace per Jannik, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente. Le parole di Juan Manuel Cerundolo sono l'esatta fotografia di quanto è andato in scena sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier. In un match che stava dominando a un solo game dalla vittoria, Jannik Sinner è stato fermato da un malessere. Inutile il medical timeout, l'azzurro non si è ripreso e il match non ha più avuto storia. 7-5 il terzo set per l'argentino, che ha chiuso in 5 con un doppio 6-1. Ti auguriamo una pronta guarigione, il messaggio via social dell'ATP per Sinner, costretto dunque a rimandare ancora una volta l'appuntamento con l'unico slam che gli manca. Il KO del numero 1 fa il giro del mondo sui siti dei principali media sportivi. Terremoto, Sinner eliminato, scrive l'Equipe. Un colpo di scena per Le Monde. Notizia bomba, il caldo elimina Sinner, titola dalla Spagna AS. Il New York Times si affida a un Sinner appassisce al caldo del Roland Garros.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un venerdì di bel tempo su Puglia e Basilicata grazie all'anticiclone che garantirà una giornata stabile e soleggiata con al più di tanto in tanto il passaggio di lievi velature. Clima mite con temperature massime che saranno comprese fra i 24 e i 28 gradi, dunque si starà bene, farà sì caldo ma senza eccesso.

0: più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari.

0: dentistaalbania.it 393 45 81 472.
1: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
2: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
1: Ah, impossibile.
2: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
3: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
4: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti al miglior prezzo.
4: Sì, ma portarli a casa è un problema.
5: Nessun problema. Da noi la consegna è speciale. Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo. Siamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
6: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
9: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
10: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Radio Puglia.
2: Radio Puglia.
1: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa

0: no, e ridi.
1: Radio Puglia.
2: Radio Puglia.
1: Uno stato d'animo.

0: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
1: Radio Puglia.

grazie al cielo non mi mandi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre duro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: Esta noche d'amore e passion, con la chica del mi corazón, che vogliosa me aspieta nel lieto, ma io sto al gabinetto. Da tre

0: sentito.
1: Come?
0: Ancora ascolti.
2: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72. Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Uno stato d'animo.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

le scale qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato dalla pioggia. Non so

dai. Aveva il telefono in mano e il caffè, e non mi sorprese. Accettai il breve sorriso e il viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi,

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minacce, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don

prima pagina 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso, a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto si è fatto le tre, volita spremuta, ho volito un caffè.

A ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, grazie.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità, don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro.

0: su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
1: Siamo ritornati lui.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

0: devi conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: chica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Puglia.

0: sentito. Come? Ancora
1: sconti. Cosa?
0: E dai, fatti sentire.
2: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

collection de charmes oubliés. Se retrouver.